jazz non è un né un repertorio specifico né un esercizio accademico, ma uno stile di vita. Ritmo. Douglas Honey Laurie.

ascoltiamo oggi ancora una volta il quintetto di Canno Baradel con Nat Hadley in Work Song.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Non mi rompete il jazz con Rino Barbablus Busillo, sempre in onda lo stesso giorno alla stessa ora su questa emittente. I miei punti di contatto sono rino.busillo@virgilio.it, la mia pagina Facebook Rino Barbablus Busillo, oppure quella del gruppo Non mi rompete il jazz. Potete ascoltare questo e tanto altro ancora. Quando arriva a questo punto si inciampa su Mixcloud, www.mixcloud.com/rinobarbablusbusillo, per whatsappare con me o se preferite solo zappare 333 5665 580. Tanto altro ancora, questa volta mi è uscito bene. In sottofondo Let's Dance da Stone. Ed ora riascoltiamo Diane Krall, I've Got You Under My Skin.

Non mi rompete il jazz, anche per oggi termina. L'appuntamento è alla settimana prossima su questa emittente, sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. Non mi rompete il jazz è un programma curato e condotto da Rino Barbablues Busillo, prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Le vostre lamentele le potrete inoltrare a rino.busillo@virgilio.it, sul profilo Facebook Rino Barbablues Busillo, oppure inviando SMS al 334-9905-860. A tutti buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao da Rino Barbablues Busillo. E non mi rompete il jazz.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: Impresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Siete pronti ad ascoltare la nostra grande musica? Speriamo naturalmente di sì. Ciao a tutti, io sono Alessandro Parodo. Partiamo con la nuova puntata di Benvenuto Weekend e sulla scia di Sanremo 2022 oggi ascolteremo davvero tanta musica italiana.
2: Benvenuto Weekend.
3: A cominciare dalla prima che proprio arriva dal Festival di Sanremo 2022. Giusy Ferreri con il pezzo intitolato Miele.
2: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: per dare il via a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend c'è la musica di Giusy Ferreri con il pezzo sanremese intitolato Miele ed il brano che ci porta all'ospite di oggi, Oliver. Ciao, grazie per essere nel Benvenuto Weekend.
1: Ciao.
0: Allora, Oliver, intanto è un onore per me averti qui nel nostro spazio. Parliamo un po' di te, come sei nato artisticamente, Oliver?
1: Sì, allora, io la prima, diciamo, metà della mia vita l'ho passata in Germania, ho vissuto lì per 12 anni e praticamente i miei genitori mi portarono la mia prima lezione di pianoforte a 5-6 anni e poi da lì non mi sono più fermato, praticamente ho iniziato a suonare il piano, a 8 anni ho iniziato a cantare, io amavo i Beatles, infatti in macchina con i miei genitori cantavo sempre 8 Days a Week. E poi a 10 anni praticamente ho messo insieme 4 accordi e un testo e ho scritto il mio primo brano, la mia prima canzone. E da lì poi ho capito che volevo fare cantante. Poi mi sono trasferito in Italia, appunto, e finalmente ho realizzato questa cosa, no? Questo progetto.
0: Hai realizzato questo progetto e hai realizzato questo sogno, cioè hai creduto fino in fondo, fino al singolo che ascolteremo tra pochissimo. Come si intitola?
1: Allora, questo singolo si chiama Late Apology, è il mio ultimo singolo in inglese, perché il mio progetto artistico appunto si basa sia su brani in inglese che brani in italiano. Questo nuovo singolo, come tutti i miei singoli in precedenza, è con la collaborazione del maestro Vince Tempera, che si è occupato della, diciamo, parte di produzione e arrangiamenti del brano.
0: Tra l'altro, quando penso a Vince Tempera, oltre chiaramente a lui come professionista, con la sua assoluta bravura, quando penso a Vince Tempera, per uno della mia età, non posso non pensare alla sigla di Goldrake, ok?
1: Quindi, no, certo. Quindi... Ma infatti è una delle preferite anche del maestro.
0: Che se la metti in discoteca ancora la ballano. Quindi grande, grande Vince Tempera per tutto quello che ha fatto, che farà, è grande, veramente grande.
1: Assolutamente, no, è un grande della musica italiana e avere la sua esperienza nel mio progetto mi aiuta tantissimo, anche perché essendo da più anni che è nell'industria musicale può darmi dei consigli con tanto valore, appunto.
0: Oliver, il tuo pezzo che effetto ti ha fatto mentre stava prendendo forma?
1: Allora, Late Apology l'ho scritto durante la seconda lockdown, diciamo il secondo lockdown, no?
0: Okay.
1: Ed è stato un periodo un po' difficile perché dopo il primo lockdown nessuno si aspettava che, insomma, si tornasse ad una situazione così drastica, ma è successo e allora di nuovo tanto tempo per riflettere, per pensare e praticamente ho scritto questo brano qua, che è un brano molto intimo, molto riflessivo e personale anche. Perché parla di una mia vicenda irrisolta del passato, si riferisce ad una mia vecchia storia, una mia vecchia relazione, appunto. E Late Apology si chiama Late Apology, o meglio in italiano scusa in ritardo, perché dopo che era finita questa storia ho fatto fatica a confrontarmi con i miei sentimenti e una volta che effettivamente mi sono messo a pensare a quello che era successo, ho avuto tanti sensi di colpa, ma ho avuto anche la possibilità di crescere, pur essendo troppo tardi per recuperare il rapporto che c'era con quella persona, e quindi di conseguenza ho scritto Late Apology, che è tra l'altro accompagnato anche da un arrangiamento minimalista che fa un po' da contrapposizione al testo un attimo emotivo, diciamo.
0: E io ti ringrazio per queste emozioni che tu trasmetti in musica. Oliver, dove possiamo acquistare le tue produzioni?
1: Allora, potete trovare il mio singolo su tutte le piattaforme streaming, scrivendo Oliver o semplicemente il nome di un mio singolo, come per esempio Late Apology, e poi Oliver, e lì trovate tutto. Altrimenti sul mio sito internet ufficiale olivermusic.it ci sono i link per tutti i social media e tutte le piattaforme streaming, quindi Facebook, dove mi chiamo Oliver Music, Instagram, dove mi chiamo Oliver Kaufman, e anche YouTube, dove mi chiamo Oliver Music, dato che tutti i miei singoli sono accompagnati anche da un video musicale.
0: Oliver, io ti ringrazio per questo tuo intervento nel Benvenuto Weekend. Adesso arriva la parte per me più emozionante, che è quella di passare la parola direttamente all'artista e farlo diventare lo speaker per annunciare il suo brano. Io la trovo emozionante perché praticamente stai annunciando agli amici all'ascolto qualcosa di intimo, come il pezzo tuo, che è meraviglioso. Lascio a te la parola e ti aspetto per prossime produzioni. Grazie Oliver.
1: Grazie a te, cari ascoltatori di Benvenuto Weekend. Io sono Oliver e state ascoltando il mio nuovo singolo Late Apology. I'm just a little sad for now.
2: cut things off that made me drown.

0: Weekend con Alessandro Parodo.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio,
0: benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

è il ritmo che rende unica questa canzone perfetta così, H7. E già in sottofondo c'è gente che di ritmo se ne intende, ma veramente alla grande. Sto parlando di Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con In the Dark. Questo è Benvenuto Weekend.

0: mamma mia, quanto mi piace questo pezzo, il pezzo sanremese Le Vibrazioni, tantissimo. Ed è il pezzo che ci porta alla Disco Story. Parliamo del 1977, un grande successo di Bonnie Tyler, che vi annuncerò tra qualche istante, inciso dalla CBS Records, successo mondiale, successo strepitoso. Disco Story di oggi è semplicemente It's a Heartache.
1: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: tutto il weekend.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
0: Benvenuto al weekend.

0: Darghe and Amico con Dove si balla. Dove si balla, vi chiederete voi, ve lo dico io nel Benvenuto Weekend, perché tra pochissimo avremo il collegamento con Milano e più precisamente con il DJ Mix Mauro Guassotti per il suo caldissimo DJ set, la sua fantastica sequenza mixata. Intanto continuiamo a ballare grazie al DJ Beda con la sua Far in Love.
1: Ciao a tutti, sono DJ Beda e questo è il mio brano nel programma Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: When you look at me that way, everything slips away. And

pura magia. O forse sei tu, l'ultimo singolo di Elisa. Gustiamoci intanto Marco Mengoni featuring Madame, e tra pochissimo sarà nel Benvenuto Weekend DJ Set. Mi fiderò.

0: tutto il weekend.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Questo è il suo spazio, guai a chi glielo tocca. Sto parlando naturalmente della sequenza mixata del carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
0: È finito il weekend.

0: Era il grande DJ Mix Mauro Bassotti che con la sua sequenza mixata ci porta al termine di questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi non soltanto Benvenuto Weekend ma la vostra radio del cuore. Ci ritroveremo, se vorrete, ovviamente tra una settimana, saremo sempre qui per la nuova puntata, tanta musica, musica a manetta, faremo anzi veramente il pieno come di consueto, naturalmente con ospiti, DJ set, insomma chi più ne ha più ne metta. Tra 7 giorni, sempre qua, Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Ciao a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: ore in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno e buon venerdì 28 settembre. Oggi è l'ultimo venerdì di settembre, quindi il prossimo venerdì sarà il 2 ottobre. Buongiorno dal vostro Cecantibus, buongiorno a tutta l'organizzazione di questa trasmissione, ormai undicesimo anno, e le nostre storie, le nostre cose le vivremo in queste 2 ore e 30 che arriveranno fino alle 7, e quindi adesso si inizia come al solito con il saluto delle radio e poi si parte con un brano, con Marco, con altre situazioni, con gli spazi del nostro amico Max, e poi abbiamo i nostri ascoltatori, la poesia, insomma abbiamo un po' di tutto. E allora è il momento del nostro saluto delle radio che arriva subito con voi. Saluto radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Allora, crescerai, noi non cresceremo perché ci rimane, ci piace essere sempre bambini. Allora, dunque, iniziamo a salutare tutti i personaggi che ci ascoltano sicuramente, ovvero la signora Celeste che si è svegliata alle 4:29, giusto in tempo, questa mattina. Poi abbiamo ATM, Trenor, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e il nostro Dennis e poi gli altri che avremo in diretta. Salutiamo anche chi non c'è più insieme a noi, Francesco, il nostro amico vigile, e salutiamo anche chi ce l'ha suggerito, la signora Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, che come tante altre persone sono salite in cielo e diciamo che ci guideranno, ci aiuteranno a sopportare questi anni ancora qui sulla terra. Grazie Stella, un saluto a te.

0: Michael Douglas da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, ti sei smarrita nel bosco? Vuoi ritrovare l'uscita?
1: Capucciato.
0: Ma la cerchi con la bussola, quella della mente. Non è filosofia, ma è soltanto la tua magia. Dai che ce la fai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Qua parla di bussola, ti sei smarrita, vabbè, con la bussola, vabbè. E allora, sono le 4:42 e 16 secondi, vedremo stamattina quanto dura la chiamata con Marco, che...
2: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto,
1: sentiamolo, togliamo la voce.
2: Voce non attiva.
1: 4:42 e 31 secondi.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Come si va in questo venerdì diretto a Pontinia?
3: Guarda, manca poco, ma lampa.
1: Cioè lampa nel senso che ci sono i lampi?
3: Lampi, tuoni, tutto c'è.
1: E quindi tu diresti che piove?
3: Ma dice una fa qualcosa, però non lo so che.
1: Ecco. Tu sei ancora sei in viaggio ancora o sei arrivato già?
3: No, sto in viaggio. Manca poco, però.
1: Ecco.
3: Sto in viaggio.
1: Allora, i nostri amici, cosa fanno i nostri amici Damiano, Giovanna, Eleonora?
3: Allora, Giovanna dorme. Quindi fino alle 6:30 penso.
1: Poi si sveglia per il saluto delle 6:00.
3: Sì, poi si sveglia, poi oggi attacca a mezzogiorno.
1: Quindi lavora.
3: Sì. Damiano, Eleonora, ieri non li ho sentiti proprio. Spariti un'altra volta.
1: Vabbè, allora ogni tanto vanno e vengono.
3: E loro così.
1: Vabbè.
3: È normale. Sì.
1: Allora, noi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti, sai, i nostri amici che ci ascoltano e soprattutto anche i personaggi che tu connetti spesso hanno un po' di problematiche lavorative, quindi dobbiamo fare degli extra praticamente.
3: Sì, allora, è un'intervista insolita questa volta?
1: Sì, allora abbiamo l'altro ieri abbiamo intervistato Malnati.
3: Aristide Malnati, sì.
1: Ecco.
3: Sì, sì.
1: Proseguendo sullo stesso filo, più o meno.
3: Allora, sullo stesso filo, perché c'è uno che, un ragazzo che è stato con lui dentro il Grande Fratello, che è Sossio Ruta, calciatore, Grande Fratello, Temptation Island, Uomini e Donne. E lui sarà intervistato alle 15:30. Mercoledì 30.
1: Quindi 15 e 30, 30, anche per giocare con lo
3: 30, 30, sembra anche fatto apposta.
1: Anche se poi lo rimanderemo verso le 20 e 25 di nuovo per quelli che sono abituati a ascoltare di sera e poi manderemo le repliche.
3: Sì, sì, certo.
1: E invece il mercoledì 30 alle 20 di sera avremo
3: il grande manager, editore, reality.
1: Sì.
3: Simone Di Matteo.
1: Simone Di Matteo. Bene, detto ciò, poi lo ricorderemo alle 6:50 questa routine. E adesso andiamo a cercare un brano quando sono le 4:45 e 45 secondi. Per un secondo abbiamo perso la raddoppia. Allora, titolo del brano, Pontinia, sempre Marco Gadgets, da Marco Camion con i cuoricini, eccetera.
2: 36, un secondo. Pulsante.
3: Allora, dai, te la voglio far facile stamattina.
1: Sì.
3: Un'emozione da poco.
1: Vabbè, questo è troppo facile.
3: È troppo facile, dai.
1: Troppo
3: facile. Sì, dai. È troppo facile. La cambio.
1: Cambiala, dai.
3: Ragazzi, troppo facile. Allora.

0: Allora,
1: un'emozione per sempre. Rimaniamo sull'emozione.
0: Siamo sull'emozione. Allora, vediamo un po'.
1: Siamo su Digital International Radio con le radio collegate.
0: Seguo ancora te.
1: Ah, questa me l'hai già fatta però,
0: Dici?
1: Sì. Solo che non lo ricordo lo stesso.
0: Scelgo ancora te.
1: Scelgo ancora te.
0: 20 milioni di visualizzazioni.
1: Ultimo?
0: No.
1: Pure questo mi ricordo che l'hai fatta già, quindi insomma vuol dire che l'Alzheimer cresce.
0: No, forse, ma nemmeno, però te lo ricordi, io non me lo ricordo.
1: Mi ricordo che me l'hai fatta. Donna o uomo?
0: Donna.
1: C'è ancora te. Elisa?
0: No.
1: Giorgia?
0: Va bene, è lei. Entrato. Vedi?
1: Il fatto che me l'avessi fatta un po' in qualche maniera,
0: vedi, però
1: vabbè, dai, un'emozione da poco, era Anna Ox, quindi l'avrei saputo prima.
0: Bravo, Anna Ox. No, perché ho detto un momento Anna Ox, tanto che non
1: la mettiamo.
0: No, veramente mai messa.
1: Sì, però ma ogni tanto la mettiamo. E allora, okay. Giorgia, scelgo ancora te.
0: Scelgo ancora te. Lei.
2: Giorgia, Danos Music.
1: Eccola qui.
3: Guardo, io ti vedo.
1: E allora Marco, o a più tardi se non trovo di persona, ma ci sono oggi. Se no ci sentiamo alle 6:47-48 dopo la poesia. A dopo.
0: Perfetto, a dopo.
1: Ciao.

0: to me.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo un'esperienza, però questa volta un'esperienza registrata, perché è serale, in quanto ci troviamo dialogo nel buio però nella parte serale. Diamo il buonasera a Christine. Buonasera Christine.
3: Buonasera, ciao.
2: Insieme a te invece poi arriverà più tardi, tra un attimo, chi è che arriva?
3: Allora arriva Roberto con, cioè, il mio partner. Siamo venuti insieme per questa esperienza molto particolare, infatti era una sorpresa che avevo preparato più per lui. E
2: che tu lo conoscevi già?
3: Esatto, avevo già fatto un'esperienza simile durante la scuola superiore. Avevamo fatto con la classe sempre un percorso nel dialogo nel buio, ma
2: senza finale. Perché dobbiamo dire che la particolarità di questa sera, che poi non di mattina da noi su RVD, la particolarità è che dopo il giro che tutti i bambini nelle scuole vi raccontano, tu l'hai fatto più volte ormai, no? Cos'è che ti ha affascinato di più di questo giro?
3: Allora, diciamo che affascina sicuramente il fatto che sviluppi tutti gli altri sensi e lasci completamente da parte la vista su quello che penso che sia il senso su cui ci affidiamo molto di più rispetto agli altri sensi.
2: Sì, e poi?
3: E poi, nel senso, era anche un'esperienza che volevo far provare anche al mio compagno Roberto, che sapevo che non l'aveva mai fatto, ed era un'esperienza che non si aspettava per nulla.
2: Però c'era, diciamo che abbiamo messo la ciliegina sulla torta anche qui, la prima volta che facciamo queste registrazioni, perché dopo il bar, questa volta il bar, c'è la consumazione con musica praticamente.
3: Esatto, infatti volevo già prenotare per la scorsa settimana, ma lo slot era già pieno e io volevo appunto provare, cioè completare l'esperienza con anche la parte del bar, che non avevo mai provato neanch'io, e mi avevano anticipato che c'era anche la musica, il pianista dal vivo. Esatto, che anch'io sono il pianoforte, quindi ero super interessata anch'io.
2: Ecco, perfetto. La settimana scorsa c'ero io proprio che sono.
3: Sì,
2: vabbè, poi ci sarò ancora molto più in là, però non si sa mai, magari ci ritroveremo qualche volta.
3: Sì.
2: Bene, è arrivato Roberto?
3: Sì, è qui vicino.
2: Allora, ecco Roberto, eccoci qua. Allora Roberto, che sorpresa ti ha fatto la Christine?
4: Pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. È stata la mia prima esperienza.
2: Ma appena sei passato dalla luce al buio, cosa è successo?
4: Allora, onestamente ho provato un pochino di ansia e paura. Sì. Perché avevo questa incertezza per quanto riguarda l'ambiente circostante.
2: Però poi, diciamo, tutto è ricaduto, tutto è andato alla normalità.
4: Sì, quello sì.
2: E invece nella parte del bar, quindi con cosa avete bevuto voi di bello?
4: E abbiamo bevuto un cocktail che adesso non so pronunciare. Sì. Ma ti posso
2: assicurare?
4: Ok, sì. So solo che la Christine mi ha versato metà del drink addosso e ora ho la camicia mezza sporca, ma va bene lo stesso.
2: Diciamo, chiudiamo un occhio, dai, a questo.
4: Anche due, dai.
2: Bene, comunque era buono il cocktail.
4: Buonissimo.
2: Il pianista, che si chiama come me tra l'altro Giuseppe, che anche lui pianista, anch'io sono pianista, è stato brevissimo, lo sentivo di qua mentre vi aspettavo, e niente, è stata un'esperienza bella che secondo me potreste rifare ancora, credo, no?
4: Naturalmente.
2: Certo.
4: Soprattutto dalla cena.
2: La cena al buio, sì, mi manca anche quella. Bene, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, su qualche caratteristica che magari non avete approfondito?
4: Allora, io ero abbastanza sorpreso per quanto riguarda Roberto, che consegnava i cocktail. Sì, sì. Senza...
2: Il tuo omonimo praticamente.
4: Sì, il mio omonimo senza indicazione più che altro.
2: Sì.
4: E riusciva splendidamente.
2: Sì.
4: Come fa?
2: Allora, intanto loro memorizzano bene tutte le varie posizioni dove mettono le varie bottiglie. Alcune sono un po' diverse, altre no. E poi, insomma, questioni di mente. Per esempio, i centralinisti una volta ricordavano tutti i numeri a memoria. Adesso che invece ci sono i telefonini, non ricordiamo più niente.
4: Capito.
2: Ancora qualche domanda, Christine?
4: Christine?
3: Eccomi.
2: Domanda tu qualche domanda sulla disabilità, sul...
3: Allora,
2: visto anche in campo musicale, visto che c'è davanti un pianista.
3: Esatto, nel senso, allora, io ho suonato anch'io il pianoforte, ho frequentato il conservatorio a Verona, e anche lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una ragazza, anche lei non mi ricordo adesso se era ipovedente o non vedente, e lei suonava veramente da Dio, nel senso, da sempre mi sono chiesta come fanno e cosa gli tiene, mantiene la passione per tutte queste, cioè è molto difficile, cioè io stessa suono il pianoforte e mi rendo conto che arrivati a un certo livello diventa molto molto difficile.
2: Sai che si dice che addirittura i non vedenti dalla nascita, io non lo sono, quindi non sono tra quelli, hanno una zona del cerebrale dove si acquisisce di più la musica e riescono ad essere musicali al massimo, cioè il cosiddetto orecchio assoluto.
3: Esatto, infatti immaginavo che sia Giuseppe che te abbiate l'orecchio assoluto.
2: Io non ce l'ho assoluto perché fino a 10 anni ho visto, ecco perché.
3: Ma infatti una domanda che mi chiedevo è perché magari chi ha l'orecchio assoluto ed è molto molto sensibile e preciso, ascoltando magari legge anche lo spartito ascoltando, appunto, invece cioè nel senso, per chi invece non ha l'orecchio assoluto come te in questo caso, come si fa?
2: C'è lo spartito in Braille che bisogna leggere prima la mano destra, poi la mano sinistra
3: e poi insieme,
2: e poi metterle insieme le due cose. Anch'io comunque non ho l'orecchio assoluto, relativo ce l'ho, quindi meno male le canzoni riescono a suonare lo stesso, soprattutto in do, soprattutto il mio do maggiore. Quello che è più semplice, però riesco ugualmente. Bene, stasera abbiamo trovato anche una pianista con la quale ci siamo confrontati.
3: Esatto.
2: Bene, e per noi, tu pensa che il Braille, che è la nostra scrittura, in sei puntini c'è tutto. Cioè, per esempio, il Do in Braille si segna D, poi se ci metti vicino un puntino sotto diventa una minima, se ce lo metti a sinistra diventa una semiminima. E si va da una a tre caselle, perché per esempio se tu vuoi scrivere Do minima quinto dito, devi scrivere quindi una N per noi, poi il quinto dito che vuol dire una K, e si arriva addirittura a 3-4 caselle per capire una nota.
3: Mamma mia.
2: Sì. E questa è l'emblematica musicale nostra, un po' questa. Bene ragazzi, io se avete ancora una domanda, altrimenti ci salutiamo, vi lascio uscire anche in questa versione serale.
3: Grazie.
2: E come al solito in genere faccio contare ai bambini della scuola 3, 2, 1 e diciamo insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
3: viva dialogo nel buio.

0: Un nuovo appuntamento di spazi? Non puoi parlare, non puoi rispondere, stai bevendo? Va bene, ci penso io. Benvenuti, nuovo appuntamento di spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno, la regia di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se volete potete scriverci attraverso l'indirizzo di posta elettronica Magilla Radio Production @gmail.com e come sempre diciamo, non dimenticate i social, ok? Cercate la pagina spazi, mandate poi col vostro like e sapete già come funziona. Bene, eccoci qui. Pronti, partiamo immediatamente. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Andrea Prestianni.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, è un piacere nostro averti qui in questo appuntamento di spazi. E subito la prima domanda d'obbligo è la seguente: come nasce la passione per la musica in te e come hai mosso i primi tuoi passi in questo fantastico mondo?
1: Diciamo che principalmente ero un ragazzo che cantava per sempre, sempre all'asilo, a giocare a calcio, e quindi i genitori mi,

Ben ritrovati qui su Spazi, Max Mullica e Dino Super Di Germano. Oggi sono in compagnia di Andrea Prestiani, che ha iniziato sin da bambino, poi crescendo ha maturato le sue esperienze fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui ha realizzato uno studio di registrazione ma anche una scuola di musica. Ce ne vuoi parlare?

0: specializzata per una cover, quindi una canzone di qualcun altro rivisitata.
1: Ma che nome avete messo a questo progetto, a questo studio? Ha un nome?
0: Si chiama, sì, si chiama Artwork Studio.
1: Perfetto. Allora Andrea, è giunto il momento di parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine del nostro programma intitolato Solo. Vogliamo sapere tutto, come è nato, chi ha collaborato nel progetto.
0: Allora, questa canzone che sentirete, che è Solo, è una canzone molto intima, è una di quelle che ti escono che nemmeno vorresti farle sentire, cioè l'ho scritta e l'ho musicata, mi ci sono messa a piangere perché di solito succede così, è rimasta lì nel cassetto. Certo. Perché? Perché effettivamente se andate sul mio profilo YouTube, Andrea Prestiani, come se vi prestassi gli anni, o su Facebook o su Instagram vedrete un Andrea energico, solare, di solito

0: sbaglio. Quindi era una cosa mia intima, che poi piano piano, avendola fatta ascoltare a varie persone, tutti, oh, è bellissima, ma perché non ci fai una, perché non la pubblichi? E quindi, parlando con una violinista, una mia amica, mi ha detto, ma scusa, perché non la fai? E io ti ci faccio il violino sopra. E quindi, provandola insieme, questa volta in capanna, perché eravamo ancora in capanna, nello studio nuovo non c'eravamo, l'abbiamo provata piano il violino, è venuta spettacolare, abbiamo detto, facciamo un cavolo di video bello e emozioniamoci, e chi se ne frega se la gente non capirà, se qualcuno non capirà. Io spero che gli ascoltatori sapranno capire il senso della canzone.
1: Quindi abbiamo un eccellente violinista e tanti artisti che hanno suonato insieme a te.

0: su YouTube, insomma su tutti i social, perché siamo un gruppo emergente, diciamo un grosso modo indie, che ci sta dando da fare per scalare le classifiche di fare.
1: E il tempo passa, il tempo va, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Naturalmente dobbiamo ancora ascoltare la bellissima canzone del nostro ospite di quest'oggi, Andrea Prestiani. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio e naturalmente anche da tutto lo staff tecnico e da Magilla Radio Production. A proposito, le vostre mail le potete indirizzare a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Non esitate a scrivere, noi siamo qui a vostra completa disposizione. E poi sui social siamo presenti più che mai, basta andare a sbirciare, trovare i nostri profili, le nostre pagine, cliccare il fatidico like e fare parte della nostra combriccola. E adesso cediamo la linea al nostro ospite di quest'oggi, ad Andrea Prestiani, per il saluto finale e la presentazione del suo ultimo singolo.
0: Allora,

0: registrare di emergere nella musica indie tramite l'etichetta Artisti Online, quindi saluto Marco Gatti, e delle nostre edizioni Magilla Spettacoli. Vi lascio con il pezzo di cui avevamo parlato prima, che si chiama Solo, vi invito a meditare e buon ascolto.
1: Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso. Avrei bisogno di amicizie vere, di un amico che ti scuote, ti alleggerisce la testa, mica di quelle maschere finte e disoneste che hanno sentenze e soluzioni per ogni evenienza.

Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Domenico Iavarone, un cantautore salernitano, pianista, cantante, diplomato al conservatorio e da oltre 30 anni scrivo canzoni, sia per me che per altri artisti. Il 21 luglio è uscito il mio EP, che contiene 4 canzoni, una delle quali è Sotto lo stesso cielo. In effetti questa canzone parla un po' di come stiamo trattando il nostro pianeta. Vi lascio all'ascolto del brano Sotto lo stesso cielo. Testo e musica Domenico Iavarone. Ciao!

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta, sono le 5:17:42. Abbiamo sia il capitano in linea sulla linea 2. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. E buongiorno a Gina.
2: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano.
0: Quest'ultimo venerdì
2: piovosissimo.
0: Piovosissimo.
2: Buon venerdì. Qui da noi stanotte temporali, buoni lampi, acqua, di tutto. E vabbè, però ci voleva, perché eravamo veramente al limite della siccità e quindi ci sta, ci sta.
0: Qui a Milano abbiamo 16 gradi, però insomma.
2: Ah, però no, noi fino a ieri ne avevamo ancora 28-27, quindi insomma ci stava, ci voleva tutta quest'acqua. Per fortuna non ci sono danni, quindi, però sicuramente sarà un fine settimana all'insegna, insomma, dell'anticipazione dell'autunno anche per noi.
0: Vabbè, ma oggi è venerdì, poi domani sabato riprende.
2: Sì, domani si dorme, ci si riposa.
0: Bene, allora è l'ultimo venerdì del mese, poi si arriva a ottobre.
2: Già, ci prepariamo al Natale, dai, su, guardiamo il positivo.
0: Già a ottobre si prepara il Natale.
2: Io adoro il Natale, quindi va bene, dico così perché così toglierò meglio la fine dell'estate, che è la mia stagione preferita, e quindi...
0: Ecco, allora
2: devo inventarmi qualcosa.
0: Tra un po' manderemo il brano del nostro Dennis, nostro cuginetto che ha mandato. Ma prima di mandare questo brano, scegliamo noi un brano, lo scegli tu, Gina?
2: Sì, io oggi voglio fare tanti omaggi a dei grandi cantautori. Questa settimana mi è preso così, ne ho ascoltati talmente tanti e tanta roba in questi giorni che ho detto
0: allora facciamo gli omaggi, facciamo così, oggi abbiamo gli omaggina.
2: Esatto, gli omaggina.
0: Lei capitano è d'accordo?
2: Allora,
0: oppure
2: vediamo se lui è d'accordo,
0: altrimenti se il capitano non è d'accordo non facciamo
2: No, musica d'autore voglio sentire in questo, in questa puntata.
1: Non conosco nessuno Omar, chi è questo Omar?
0: No, omaggina.
1: Ah, io pensavo che c'era un altro Omar.
0: No.
1: Oh, ma non c'è Omar.
0: Niente Omar.
1: C'è allora, Gina allora.
0: C'è solo Gina. Omar.
1: La regina.
0: Degli scacchi. Allora, primo omaggina. Chi lo facciamo omaggina?
2: Sì, il primo omaggina lo facciamo a Lucio Dalla.
0: Ah.
2: Voglio ascoltare Vita.
0: Bello. Vita con Gianni Morandi.
2: Sì, c'è anche una versione tutta sua, però insomma quello che ti è più comodo mettere su, ci sono tante versioni, ieri ne ho ascoltata una carina, dove non c'era Morandi, c'era solo lui, solo Lucio Dalla.
0: Allora, vediamo se la troviamo allora.
2: Vita. Che tra l'altro ha anche un arrangiamento più coinvolgente.
0: Sai perché loro lo mettono...
3: 2 di 4. Spazio.
0: Ecco, di recente mi sono accorto che sul nostro ricercatore di musica, che se tu scrivi il testo di una canzone ti cerca il titolo.
3: Spazio.
2: Ah sì? Dai.
0: Sì. E questa è una bella cosa, perché l'altro giorno mi ricordo che diceva queste parole, abbiamo scritto le parole e è uscito il titolo, che non era lo stesso delle parole. Quindi, Vita.
1: Vita e Sepide.
0: No.
1: Ah no,
3: spazio.
0: Vediamo se ce la dà solo.
1: Ce la dà.
3: Capo di ricerca. Vita, brano, Lucio Dalla, Gianni Morandi, elemento.
0: Vedi, me lo dà.
2: Tutta la vita, non preoccuparti, va bene lo stesso.
0: Dà tutta la vita con Dalla. Tutta la vita a suonare il piano.
3: La vita featuring.
2: No, vita anche
0: c'è, c'è un'altra vita sempre di
2: te. Capita a volte, sai.
0: Lo mette sempre.
2: Va bene.
0: Oh, ma ce ne posso.
3: Ce
0: n'è uno addirittura con Mario Lavezzi insieme.
2: Forse quella che ho sentito io era estratta da un live.
0: C'è anche quello con Ornella Vanoni, quindi stiamo studiando.
3: Tutta la vita live, brano, Lucio Dell. Tutta la vita live, New York 23/0.
2: No, ma non è tutta la vita, è vita e basta,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì. Quella è un'altra canzone, quindi meglio quello con Morandi, così andiamo sul sicuro.
0: Non voglio. Sto vedendo.
3: Brano, Lucio Dell, Gianni Morandi.
0: No,
3: cara Rimaster 2020.
0: Cara
3: Rimaster 2007, brano, Gianni Morandi, Lucio Dell.
0: Niente,
2: niente. Metti quella, vai.
0: C'è quello con Ornella Vanoni e Lucio Dalla e Morandi.
3: Best of Lucio Dalla, playlist. Dalla Legacy Edition, album, Lucio Dalla. Tutta la vita, brano, Lucio Dalla. Lucio, album, Lucio Dalla.
0: Eppure l'abbiamo scritto giusto, noi.
3: Futura Lucio Dalla, playlist.
0: Futura.
3: La sera dei miracoli rimaste. La sera dei miracoli. L'ultima luna rimaste vincendo. Stella di mare, brano.
0: Poi si sposta.
3: Lucio Dalla, le migliori canzoni.
0: Si sposta alle altre canzoni.
2: E metti Futura allora, dai. Tanto è bella lo stesso, ero indecisa tra le due, visto che lei è appena passata.
0: No, Stella di Mare, sì.
3: L'ultima luna rimaster vincendo. La sera dei miracoli.
0: La sera dei miracoli.
3: La sera dei miracoli rimaster 2020. Futura Lucio Dalla.
0: Eccolo, Futura, ecco sì. L'abbiamo passata, allora eccola qui che la facciamo partire. Futura.
2: Grazie.
0: No, questa non, sicuro non è.
2: No!
0: No, no, non è sicuro. Ah no, perché una.
1: Perché? Di vino nel telefono.
4: Le lettere d'amore. Parole che restano con noi.

0: adesso dovrebbe andare.
1: Abbiamo troppa fan.
2: Futura, Lucio dalla Spotify.
0: Adesso l'ho fatta partire, si è rinceppato il software.
3: Eccola.

0: per la serie Omagina. Abbiamo fatto omaggio a Lucio Dalla, dovevamo fare Vita, però non abbiamo trovato la vita sola di Gianni Morandi, quindi abbiamo detto Futura. Ecco,
1: bello, bello, ecco. Grande, grande Lucio Dalla.
0: Allora, questa sera ci sarà l'Italia che gioca con col Belgio, in calcio.
1: Allora c'è da guardarsene.
0: Capitano, quante ne prenderemo stasera?
2: Vinciamo!
0: Sì, dici che vinciamo col Belgio.
1: Ma lui è fiducioso, dai.
0: Io dico, diciamo, no, c'è Lukaku, poi c'è
2: Magalani, gioca lui, siamo a posto.
0: Poi ci saranno altri giocatori belghi che hanno abbastanza esperienza, quello del Milan che come entra gioca e scarta tutti e fa gol, insomma, sarà
1: interessante.
0: Beh, allora vedremo se lunedì mattina abbiamo perso o vinto, quello di lo diremo lunedì, questo domani.
1: Ma non sono più i mondiali di una volta e non sono più le partite di una volta. Prima c'era, quando io ero ragazza, un giocatore era di una squadra e basta, lì c'era e lì rimaneva, allora si diventava, diciamo, tifosi anche per quello di quella squadra, perché giocava quel giocatore che era bravo, che era bello, infatti c'erano anche tanti tifosi. Adesso un giocatore gioca di qua, gioca di là, maggiore offerente, sembra il mercato del pesce, ma non lo so. Questo calcio, potremmo aprire un dibattito infinito.
0: Se la apriamo non finiamo per le 6, quindi è meglio scegliere un altro brano. Facciamo un altro omaggio.
1: Ecco.
0: Secondo omaggino. Sì, ecco. Sì. Secondo omaggino.
1: Secondo omaggino lo facciamo proprio qua, dalla leva calcistica del 68. Lo facciamo a Francesco De Gregori.
0: Questi giocatori.
1: Esatto, dai, mi è venuta così. Parlavo di calcio.
0: Allora, leva calcistica del 68, Francesco 68 De Gregori.
1: Dovrebbe chiamarsi così. Damos un music completo. Ah, ecco.

0: E allora a questo punto ci sporge la domanda spontanea. Ma Gina ha giocato mai a pallone e qual è il ruolo che lei vorrebbe giocare?
1: ebbene, lo so che non te l'aspetti, ebbene sì.
0: L'attaccante.
1: Ho giocato da ragazza e mi divertivo da morire. Vabbè, ma noi si giocava nei quartieri, si giocava per strada, erano altri tempi.
0: Sì.
1: Giocavo dove c'era bisogno, dove mancavano i compagni, si andava a tappare i buchi.
0: Beh, però il tuo ruolo preferito qual è?
1: Il ruolo preferito era attaccante, io sono una che combatte, una quindi... E quindi il mio ruolo preferito era quello, però insomma si andava... Dove mancavano gli altri, anche come portiere ho giocato. Bello, divertente.
0: Il ruolo del capitano
1: anche giocato... Perché poi si giocava maschi e femmine insieme, quindi
0: sì, certo.
1: Era anche un modo per mettersi in competizione, no? Bello, dei ricordi bellissimi.
0: Invece il capitano nel gioco del pallone com'è andato?
2: Ma sono il capitano.
0: Vabbè. Sì, vabbè, il capitano in genere è un ruolo che non è preciso.
2: Come non è preciso? Il capitano, c'ha la fascia.
0: Vabbè, sì, c'ha la fascia, però potrebbe essere anche il portiere, tipo Donnarumma.
2: Ah, tu vuoi sapere in che ruolo giocavo?
0: Il ruolo del capitano.
2: Ai tempi nostri si giocava così, non c'era un ruolo preciso. Se andavi nel campo grande, diciamo con l'affogamento,
1: allora
2: era più definito, ma quando giocavamo per strada si attaccava tutti, si difendeva tutti, cioè il campo era limitato, dai.
0: Sì, tante volte magari la porta era qualche porta di qualche
2: squadra, eravamo per esempio 4-4, 3-3, ne facevamo 11.
1: Le porte erano due pietre, normalmente erano due megapietre.
2: No, noi mettevamo i libri, le cartelle, mi ricordo le cartelle a forma di zaino, i giubbini sopra.
0: O magari qualche volta le porte si mettevano le porte delle vetrate o le porte del garage di qualche...
2: No, andavamo, quando andavamo al giocatore, di solito stanno i garage, no? Che era secco e lungo, una porta di quella di garage. E qui stava uno che diceva, mi ha mancato, sai quei garage che prima erano fatti di lamiere, no?
0: Sì, lamiere Deborah.
1: Sì, con le ferrande.
0: Mi ammaccate la porta. Vabbè. Allora, questo per ben augurare il ritorno di Mancini, di Roberto Mancini al calcio. E quindi
2: il traditore,
0: così, perché...
2: No, bisogna dire le cose come stanno. A me mi piace queste cose. Io non lo prendevo mai.
0: Però l'hanno ripreso, non chissà perché l'hanno.
2: Vabbè, ormai Italia non ha memoria. Ecco. Non abbiamo memoria.
0: Dopo il giorno dopo già dimentichiamo tutto. In questo caso.
2: Oggigiorno basta che sono le coste della lobby.
0: Allora, Gina, ma un brano tuo non lo mandiamo? Omaggio a Gina, Gina.
1: Facciamo anche un omaggio a me. Facciamo una cosa, mandiamo il brano con cui ci siamo conosciuti, che non lo mandiamo da tantissimo tempo.
0: Era Rosa, qual è?

0: proprio ieri ho dato l'adesione, perché ci saranno degli eventi importanti a Pescara, insomma, quindi ti terrò aggiornati.
1: Ecco, allora Rosa, eccola qui, speriamo che parte.
0: Eccola, grazie, buon ascolto.
1: Un attimo, che dobbiamo essere sicuri che parte, perché ogni volta, ogni tanto dovrebbe essere. Ecco, sì, stavolta non ci ha fregato. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, Rosa, eccola qui, il brano che
1: Ma
0: abbiamo.
1: grazie, ma grazie, ma grazie.
0: Ecco.
1: Togliamo un po' di attenzione alla musica d'autore, dai su, che bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa discografia nazionale, accidenti.
0: Bisogna riprenderla.
1: Eh sì, bisogna riprenderla un po' in mano.
0: E siamo alle.
1: Altrimenti diventiamo tutti artificiali e cuori artificiali.
0: Già, almeno il. Come si chiama? De Martino ha detto che non vuole saperne di cose artificiali. Mi
1: Ci mancherebbe.
0: auguro che
1: E
0: diventi.
1: anche a Sanremo, vabbè, che Sanremo insomma un po' almeno reggeva per questo. Infatti, negli ultimi anni la delusione più grande era proprio quella, ma anche l'uso di autotune a Sanremo, cioè, non sta né in cielo né in terra, andiamo proprio
0: Infatti,
1: contro
0: mi
1: natura
0: auguro che anche con
1: per quella che era
0: l'autotune.
1: la natura del festival, insomma, perché il festival nacque proprio per cercare grandi interpreti della canzone italiana.
0: E mi auguro che anche l'autotune sia qualcosa di abolito per
1: Me lo
0: divertirsi.
1: auguro anch'io, perché veramente è una

0: cosa che non c'è, cioè, inascoltabile. Io proprio l'unica cosa che davvero non so, perché l'intelligenza artificiale ci può stare, può essere un aiuto per magari cercare delle sonorità, insomma, più
1: Diverse.
0: nuove o magari esatto diverse per comunicare delle cose che magari alcuni strumenti non sono in grado di fare, eccetera, però l'autotune proprio no, è una cosa che
1: Certo.
0: non ha. Poi quella standardizzazione del suono umano, della voce umana, per me è veramente ridicola, proprio ridicola, non riesco ad ascoltare, cioè i cantanti che usano l'autotune non riesco proprio ad ascoltarli. Infatti quando mi capitano anche in radio
1: Giri,
0: io
1: fai il cambio.
0: giro, sì, giro, cambio radio.
1: Bene,
0: È più
1: allora,
0: forte di me.
1: il capitano ha fatto colazione?
2: No,
1: Non ha trovato i fiocchi di latte? Perché altro non trovava i fiocchi. Il capitano è propenso ai fiocchi di latte, Gina.
0: io invece la mattina mangio il kefir con i semi di chia, le noci e l'avena, la granola che faccio io, che buonissima. La faccio io con i fiocchi d'avena integrale, frutta secca e pochissimo olio di cocco e sciroppo d'acero, veramente buona buona. Di solito mangio quella, ma stamattina mi è venuta fame prima, quindi di solito aspetto alle 7 per fare colazione sempre, anche il venerdì che ci sentiamo, ma stamattina mi sono svegliata con la fame, forse perché ho cenato troppo presto ieri sera, e quindi mi sono appena fatto un caffè d'orzo con qualche novellino e biscotti buonissimi, biscotti secchi, ma ne ho mangiati giusto due proprio per tamponare.
1: Il caffè, perché il caffè potrebbe creare
0: Sì.
1: bruciori di
0: No,
1: sangue.
0: caffè d'orzo prendo il mattino presto, il caffè normale lo prendo dopo le 10, faccio la pausa a scuola col caffè normale, non lo prendo
1: Bene.
0: mai appena sveglia.
1: Allora, il capitano poi ha trovato i fiocchi o niente?
2: Non sono andato a cercare,
1: Ah, non ha
2: no.
1: cercato i fiocchi.
2: Questa settimana sarò senza fiocchi
1: Di
2: di
1: latte.
2: latte, ma come dobbiamo fare qua? Non si
0: E
2: trova
0: poi
2: niente
0: che ci
2: questi
0: metti
2: giorni.
0: come carboidrato? Che cosa mangi oltre ai fiocchi di latte?
2: No, carboidrati niente. La mattina i carboidrati niente. Però se tolto ci sono i lupini, cioè i lupini, che un po' di carboidrati ce l'hanno, faccio una colazione proteica.
1: Eccolo.
0: Eh sì,
2: Non
0: certo.
2: è che, ma non è che io, diciamo, bisogna vedere uno come è fatto, no? Non è che va bene per tutti, capito? Io ho la predisposizione allo smaltire i carboidrati, allora niente. Però certe volte poi dipende come sto, dai valori, dalle situazioni. Mi mangio
0: Sì.
2: un biscotto, un biscotto,
1: Un
2: un
1: biscotto.
2: biscotto, sono 70 calorie.
1: Figura di 10
0: Mamma
1: biscotti.
0: mia.
2: Noi siamo, ragazzi, siamo, noi siamo quello che mangiamo.
1: Così diceva Feuerbach. Noi siamo.
0: Verissimo, confermo, confermo pienamente, vero, vero, vero. Quando si mangia bene e si mangia insomma in maniera equilibrata, lo senti immediatamente, dai, diciamocelo, diciamocelo.
1: Ecco, diciamocelo. E il
2: Come?
1: te.
2: È semplicissimo.
3: 50 secondi. Inserisci codice.
2: 5. Sapere il tuo fabbisogno. Devi sapere il tuo
0: Certo.
2: fabbisogno.
1: Calorico.
2: Allora, il tuo organismo ha bisogno di 1700 calorie. Tutto quello che mangi più delle 1700 diventa grasso. Sa poco da fare.
0: Vero. Sì,
2: Allora,
0: verissimo.
2: se tu sai che stai mangiando di più, non è che esce così. Non esce così, c'è un principio.
0: Perché ma noi siamo abbastanza
2: Riempi
0: bravi,
2: grasso
0: su ci
2: dopo
0: sappiamo controllare.
2: 3 anni, 5, di 7.000 calorie.
1: Ecco, 7.000 calorie.
2: Teoricamente, vuol dire che è per ogni 7.000 calorie.
0: Invece, tu che sei esperto, mi devi dire perché quando
2: Non tu
0: mangiamo
2: rispetto.
0: esageratamente poco, perché a me capita a volte anche di mangiare meno delle calorie necessarie, perché a volte d'estate non riesco a mangiare tanto, a volte mi capita di mangiare anche meno di 1200 calorie, e magari invece non, cioè, non perdo un grammo.
2: No, non è possibile.
0: Eppure è possibile.
2: No, no, è qua, è qui. Questi calcoli non è a simpatia, C'è qualcosa che non va. Noi parliamo di situazioni normali. Poi se uno c'ha la tiroide che non funziona, se uno c'ha la glicemia che non funziona, se c'è, allora siamo nelle anomalie.
0: Ma teoricamente, cioè, diciamo che io sappia, non dovrei averne, però mi capita alcune volte d'estate che anche se mangio pochissimo, cioè proprio facendo i conti intorno alle 1000 calorie, e che dovrei mangiarne invece insomma 1300-1400, resto uguale, non perdo peso.
2: Sì, ma tu devi fare il conto, no, giornaliero, si fa su una settimana,
0: Mi capita per diversi giorni, quindi
2: ma poi entrano in campo anche
0: per un mese intero.
2: Allora, facciamo un altro esempio stupido. Allora, io non mangio zucchero, non mangio niente, mi nervosisco, la glicemia sale, ma tu non hai mangiato roba dolce. Però quando si innervosisci, il cortisolo aumenta, no? Ti sale la glicemia, e tu non hai mangiato niente. Tu non hai mangiato niente. Se tu non mangia e sta nervoso o ansioso, ecco, quelli sono i comportamenti.
0: Allora sicuramente sono dei fattori stressogeni.
2: E quando l'uomo c'è il ciclo, parliamo di uomo, so qua dice che ce l'ho con le donne. La donna cambia, ma tu sei sempre la stessa, no? Però cosa cambia? Certo. Cambiano gli ormoni, cambiano quello. Il quadro. Quando vedono un'opera d'arte, come se non la vedono da vicino, la vedono da lontano, si mette un po' più lontano. Perché da lontano? Perché nel lontano tu vedi l'insieme, lo cogli meglio l'insieme di quel capolavoro.
0: Certo, vero.
2: È così l'organismo. Se tu ti metti la vicina è uguale, come gli analisi del sangue, tu guardi solo un solo valore, non dici niente. Devi vedere tutto il quadro per vedere la direzione dove va, capito? Tu guardassi, non mangi niente, però devi mettere, poi io sono un po' nervoso, però io poi che fa?
1: Devo fare, non so. Devo cantare, quindi.
2: Io per esempio quando aumento la temperatura, la mia pressione scende. Ma io sono sempre io lo stesso, il cuore è sempre lo stesso, il fegato è sempre lo stesso. Basta che cambia la temperatura, però la mia pressione scende. Perché? Perché col caldo si dilatano i vasi. E allora la pressione scende, no? Come la pompa, no? Quando metti il dito davanti alla pompa e fa, la pressione aumenta. Il getto arriva più sotto. Quando levi il dito, l'acqua non arriva più lontano. E così. Allora bisogna guardare nell'insieme, dire sette volte io fa così. E molte volte noi non riusciamo a cogliere perché noi non ci. Come si dice? Monitoriamo giusto, perché se tu ti ascolti, ti monitori, capisci?
0: Capito? Sì, sì.
2: Uno è molto preso dalla vita, trascura alcune cose, non ti senti, non ti ascolti. Quando quello dice, ma quello stava bene, ha preso un infarto. L'infarto non è che viene così. 5, 55, 43, 6, 6, 6, 6. Non ti sei monitorato giusto?
1: No. E allora è l'ora tripla, la possiamo fare oppure c'è gli ospiti?
2: Tripla!
0: Facciamola, dai, la faccio piano piano.
1: Ah, ma ci sono gli ospiti allora?
0: No, gli ospiti no, però sono giù in B&B stamattina.
1: Vabbè, allora andiamo.
2: Sei in alto.
1: Andiamo.
0: Vai.

0: triplo. Si vede che ho fatto colazione stamattina.
1: È venuta pure bella lunga, insomma, non so quanti secondi.
0: Sì, è perché ho già mangiato due biscotti.
1: Allora. Allora se mangiassi 10 biscotti
0: sì, arrivo a 39, 38.
1: Arrivi a un minuto.
2: Ma che addoni tanto se mangi 10 biscotti?
1: Sì. Vincerò. Allora,
0: vinceremo.
1: Allora, questa mattina avremo Aristide Malnati, non so se tu lo conosci.
0: Scusami, io ti devo interrompere, ma sì. Dennis,
1: non abbiamo fatto la... Io l'ho preparato, però non ha fatto...
0: Ma insomma, no, ma allora... ti devo sempre ricordare il nostro Dennis, caro, carissimo
1: ma era
0: Dennis.
1: Qui, poi ci siamo messi a parlare di... è qui pronto, tra l'altro. Eccolo qua.
0: Vai.
3: Social, no, 5:57.
1: Almeno il saluto di Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi.
1: Sì, perché non ci ha fatto richieste. Scegliamo noi, gli manderemo il brano Balliamo sul mondo di Ligabue. Questo abbiamo scelto. Allora, sentiamolo un po'.
4: Registrazione bloccata.
1: Eccolo. Se non ci fosse Gina.
5: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Un salutone a te, Giuseppe. Naturalmente, io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori in ascolto. E saluto anche i tuoi ospiti che avrai oggi a dialogare, tipo Gina, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Oggi lascio anche questa mattina la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano per me, e ringrazio naturalmente tutti per i saluti che mi fate, tutti i saluti naturalmente, e niente, bene, e è cominciato l'autunno, si sente?
1: Sì.
5: E bene, e allora niente, io vi auguro un buon fine settimana tra l'altro, e ci risentiamo lunedì, ok, ciao.
1: Bene, allora balliamo sul mondo.
0: Balliamo tutti sul mondo.
4: Il mio messaggio vocale pulsante.
1: Allora, grazie ragazzi, ci sentiamo.
0: Grazie a te, grazie al nostro pubblico e ai nostri radioascoltatori. Un felicissimo fine settimana.
1: Venerdì 2 ottobre, ciao ragazzi, con voi. Ciao.

0: 20 di sera. Buonasera Marco.
1: Eccoci, allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera, iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Allora, lui è un vero milanese, Doc. Ha studiato lettere, lettere antiche, filologia classica. Ha svolto numerose campagne di scavo in Egitto ed è autore di pubblicazioni di papirologia. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel giornalismo e nella divulgazione televisiva. Lui ha fatto Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione. Buonasera Aristide Malnati.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'invito. Eccoci pronti.
0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto. Lui adesso che facciamo 20 minuti lui?
1: ho detto tutto, l'ho descritto.
2: Allora, avete rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: Ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te: 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua. Adesso, allora, Marco, adesso Marco ti spoglierà con tutte le altre domande.
1: Sì, sì, sì, io vorrei.
2: Io sono pronto.
1: Io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella. Mi ricordo tantissimo, con grande emozione, i 3 anni che ho passato al mare ad Arma di Taggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare, noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci, e io iniziavo ad andare a scuola, e poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stata un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Però avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: Che ricordo, qual è il ricordo più bello di Arma di Taggia?
2: Beh, mia nonna sicuramente una persona molto dolce, andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Arma di Taggia, credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi, erano momenti ameni. Poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto molto semplici ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: c'era stato un po' di Harrison Ford dentro di te o non c'entra niente?
2: Sicuramente quello è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca, ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
1: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto, io ti ho studiato molto in questa settimana, hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, eravamo compagni di banco, eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece oltre allo studio mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi avevamo eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
1: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po' diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio e Fabrizio De André, no? Comunque loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi.
0: Beh, insomma,
2: dopo grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato i 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9 senza mai allenarsi. Quindi
0: allenarsi. Ho detto, vabbè, io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia. Quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo
1: bello.
2: Di farlo.
1: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di Cizio, da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione
1: grande.
2: Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate
1: bello. Ma qual è la giornata di scavo più emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma è anche, c'è anche tutta una componente fisica. Il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino, e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata poi, appunto, c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano, e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti, anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare. È un lavoro indefesso, diciamo, sette settimane, 6 giorni su 7, però è un'emozione incredibile, cioè ti senti certo. un potere speciale.
3: Certo, emozionante, sì, comunque. Grande emozione. Allora, io a metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia.
0: Abbiamo parlato dell'Egitto.
3: Dello spettacolo.
0: Cosa pensi, a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo? Secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto. Io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi le 3 piramidi, quelle più famose, di Giza, Cheope, Chefren e Micerino, appartengono alla 4ª dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile.
3: A mano d'uomo, mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato un dubbio.
3: Certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore. Ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi quindi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, siamo andati, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, E poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra intercetti e traslazione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Chiambretti, una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo, un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché dico che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
3: Certo. Quindi, allora ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: lo stesso Alfonso. No, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie, che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi,
0: sì.
2: Esatto.
3: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa. Io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. E però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto d'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora, Patrick Rai Pugliese.
3: Patrick, caro. Sì.
2: Sì, quindi sono stati momenti molto molto belli, funestati dal fatto che a un certo punto io poi sono arrivato in finale, quindi sono stato dentro fino a metà aprile.
3: Bellissimo.
2: Sì, sono arrivato quinto, però a un certo punto c'è stata la tragedia del Covid, quindi noi eravamo dentro mentre l'Italia era in lockdown a un certo punto, quindi eravamo...
3: Quindi tu hai vissuto il Covid all'interno della casa?
2: Diciamo, ci hanno detto sì e no le cose, eravamo comunque seriamente preoccupati come tutto il mondo, però non avevamo una percezione quotidiana, perché le cose venivano filtrate, comunque
3: certo, non lo vivevi direttamente.
2: Non lo vivevi in diretta, e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire.
3: Certo. Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
2: Ma io, come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che, insomma, è quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa. La leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente, certo, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
3: Certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
2: Certo, io da ormai dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale, e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico grazie a viaggi stampa, siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata, il 16 ottobre, ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive, e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
3: Bello. Quindi praticamente giri il mondo, praticamente.
2: Giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati, e ricaviamo poi io sono in studio poi, e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
3: Bello, bellissimo, bellissimo. Tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al pubblico. Come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
2: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque, a volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi, e parlo volentieri, sono una persona a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca. Quindi
0: donare.
2: Mi piace molto l'aspetto dialogico.
3: Certo, tu dai il tuo sapere al mondo.
2: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Cultura è un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
3: Sono praticamente due cose proprio diverse.
0: Ultima domanda, perché siamo alle 20:21 e già siamo...
3: sì, purtroppo è volata con Aristide.
0: Però magari ci risentiremo più.
3: È volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummi. È un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale, però un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita.
2: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterei in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storia e Misteri, la mia trasmissione con Virginia Regnero. A livello umano mi piace sempre voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro, ma parlava, dialogava con chiunque.
3: Però dialogava, giusto?
2: Cosa importante. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, scrivono, lanciano messaggi.
0: E basta.
3: Sì, infatti. Noi ti ringraziamo dell'ospitalità.
0: Grazie ancora.
3: Siamo stati felici, veramente.
2: Grazie davvero.
3: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie Aristide, buona serata, alle prossime.
2: Ciao.
3: Grazie.

Alex Damiani seguirà dopo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parlerà oggi di radio. E poi avremo naturalmente ancora una volta il weekend di Montagnana.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e io sono, oltre che uno scrittore e uno sceneggiatore, anche un personaggio che parla e che si diverte a parlare di anni 90 e 2000. Lo faccio attraverso la scrittura, le mie pagine e i miei libri. Vi consiglio soprattutto l'ultimo dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro, attraverso le pagine del racconto di una vita, analizzo le compilation che hanno delineato quegli anni, le compilation e in special modo Hitmania, ma non solo, e attraverso appunto i tormentoni e i personaggi di quel periodo delineo bene gli anni 90 e 2000 per poi prospettarmi e proiettarmi agli anni successivi, anni che poi hanno modificato l'immaginario collettivo e la nostra vita. Quindi partendo dagli anni 90 arriviamo ai giorni d'oggi con tutto ciò che questo comporta. È un viaggio divertente, un viaggio nostalgico, un viaggio negli anni 90 e 2000. E proprio quello che faccio maggiormente è parlare nelle radio di anni 90 e 2000, e proprio in questa puntata parlo del potere delle radio, quello che le radio possono rappresentare e devono rappresentare per ognuno di noi. Proprio negli ultimi giorni mi è capitato di riascoltare in radio una canzone che non sentivo da molto tempo, che ha suscitato in me delle sensazioni molto forti, proprio perché il ricordo e la viva immaginazione lavora molto bene quando abbiamo di fronte un input sonoro così importante per noi. Quindi il potere delle radio non è altro che quello di farci rivivere un periodo passato e riportarceli con la mente e, perché no, anche con il corpo, immaginariamente, facendosi carico delle nostre paure, delle nostre colpe, delle nostre sensazioni, comunque sia buone che cattive. La canzone in questione è una canzone inglese poco rilevante a livello musicale, ma che ha suscitato in me un ricordo veramente importante. La musica è questo, ha questo potere, diciamo, principale, quello di farci rivivere un'epoca passata, farci ritornare lì e proiettarci anche al futuro attraverso noi stessi, attraverso la nostra filosofia e la nostra idea di musica del futuro. La musica nel frattempo sta cambiando, le radio stanno cambiando, molte radio stanno passando dalla forma diciamo FM a quella digitale. Questa cosa è una cosa positiva, è una cosa negativa per alcuni. Sicuramente è un cambiamento, una fase di passaggio che porterà ancora di più a una digitalizzazione importante. Poi molte radio lavorano anche con lo streaming televisivo, la televisione, il canale televisivo, e quello genera sicuramente ascolti maggiori e dà molte più possibilità agli spot pubblicitari di essere visibili e di essere poi reperibili immediatamente. Tuttavia, quello che mi premeva dirvi è proprio questo, ovvero che il potere delle canzoni, il potere delle radio non cambierà mai nel corso del tempo. Per questa puntata la finiamo qui. Vi do appuntamento in un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo viva sempre settembre. Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Ed ecco Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: L'ultimo venerdì di settembre.
1: Sì, l'ultimo venerdì di settembre, è proprio vero. Oggi la poesia che leggerò si intitola Un amore finito.
0: Un amore finito.
1: Sì, sono un po' negativa, insomma.
0: Vabbè.
1: Perché dipende, sai, le poesie le ho scritte in diversi momenti della mia vita. Quando ero contenta vedevo le cose più belle.
0: Certo.
1: Più luminose. Quando invece ero giù di morale le vedevo più nere.
0: Nere, più nere. Bene, allora leggi pure e poi manderemo un brano.
1: Di Calogero Scalisci, scritto da me comunque, che si intitola Un colpo al cuore.
0: E sì, si addice anche con la poesia allora.
1: Si addice, insomma è un po' tutto negativo.
0: Sì,
1: negativa la poesia, è negativa la canzone.
0: Perfetto, allora andiamo pure allora.
1: Allora, un amore finito. La notte è lunga e triste perché tu non sei con me. Quello che provo lo leggerai nei miei occhi, ma io non te lo dirò perché il mio segreto non lo svelerò. Vedrai che qualcosa cambierà, ma nessuno lo saprà.

0: Un colpo al cuore, noi abbiamo tanti cuori in linea con noi, abbiamo il cuore di Damiano, buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Il cuore di Eleonora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E abbiamo anche il cuore di Marco, eccoci qua.
3: Batte forti.
0: Battono forti questi cuori. Ragazzi, scegliamo

0: Un brano prima di ritornare per i saluti, perché ancora abbiamo del tempo.
1: Che brano vogliamo scegliere?
0: Lo lasciamo.
2: Metti Anna Oxa.
0: Anna?
2: Abbiamo detto stamattina, ti ricordi?
0: No, un'emozione da poco era.
2: O quando nasce un amore.
0: Vabbè, allora, quando nasce un amore, allora. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Che dici che ce la manda sta signorina ingrata? Vediamo un po'. Eccola qui allora, tra un po' allora per i saluti. Intanto io vi ricordo che il nostro amico Claudio si occupa di CAF, e se avete bisogno di una persona che si occupi di chiamate in entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb vari, archivio cartacei e anche informatici, problemi solving e riparazioni PC, nonché riparazioni, inserimento dati, chiamate me che soprattutto dovete essere nella zona di Rovigo. Aiutiamo Claudio.
3: Preparati il

0: quando nasce un amore crescerà. E allora eccolo qua, eccoci qua, siamo con Eleonora, siamo con Damiano dal Vaticano. Allora, Damiano, siamo tornati al Vaticano o ancora no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, quindi la malattia è
1: finita. No, sono stato in ferie, sono rientrato lunedì.
0: Ah, perfetto, allora dunque. E adesso abbiamo anche Eleonora, per te il lavoro è ripreso, Eleonora?
2: No, ancora no, Giuseppe.
0: Vabbè, ancora, quindi ancora un po' di riposo. Marco, il lavoro per Marco è ripreso. Subito ha fatto una pausa a Vienna e poi è tornato subito al lavoro, ecco, quindi. Allora, Marco,
3: dobbiamo ricordare l'intervista mercoledì prossimo.
0: Ecco, ricordiamo l'intervista. Stacca, metti
3: l'ospite.
0: Ecco, metti l'orecchio un po' meglio perché sono vibri, sfondi l'orecchio a tutti.
3: Mannaggia sto orecchio.
0: Questo orecchio. Allora, il mercoledì prossimo, caro Damiano e cara Eleonora, avremo un doppio appuntamento, ma anche triplo forse. Praticamente inizieremo alle 15:30 con.
3: Allora, alle 15:30 abbiamo proprio un caso mediatico.
0: Sì.
3: Simone Aruta.
0: Ecco.
3: E lui, vabbè, Temptation Island, Grande Fratello, Uomini e Donne. Mm. È particolare comunque, molto particolare.
0: Poi a 20 di sera avremo alle 20
3: il grande manager Simone Di Matteo.
0: Poi riascolteremo anche alle 20:25 riascolteremo il programma delle 15:30, quindi insomma chi
1: quindi mercoledì si inizia alle 3:30
0: sì, però non è che stiamo fino alle 8, facciamo solo dalle 3:30 alle 3:50 e poi ripartiamo alle 7:55 nuovamente, quindi questo è un po'. E l'ultimo venerdì di settembre, questo, perché poi avremo poi avremo lunedì 28 settembre 30, e il mese, ragazzi, se ne sta andando. Com'è il tempo a Milano, a Roma, ragazzi?
1: Oggi così. Ieri faceva più freddo. Ieri
0: insomma,
1: un po' di meno.
0: Invece a Pontina stamattina piove?
3: Lampi, però non porta pioggia. Fino a mo' niente, non lo so.
0: Niente.
3: Spero di no.
1: Qua parte un pochino di freschetto, che ha rinfrescato, il cielo sembra buono.
0: Va bene.
3: Speriamo che non piove.
0: Allora, speriamo che non piova, che vada tutto bene.
3: Almeno fino alle 2-3.
0: Dopo le 3 può piove.
3: Sì, dopo. Io ho finito.
0: Ecco, allora sono le 6:55, allora siamo quasi pronti per la sigla, ragazzi, allora insieme
3: è finita?
0: Sì, siamo pronti per la sigla.
3: Sì.
0: Contate pure.
3: 1 2 3 sigla.
1: Sigla.
0: Leonora, sigla.
2: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E con i saluti di Eleonora.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: I saluti di Damiano.
1: Ciao a tutti.
0: I saluti di Marco, che ricorda che mercoledì prossimo a 20 di sera avremo 20 delle 15:30 con
3: Simone Aruta e Sostia Aruta e Simone Di Matteo. Sostia Aruta 15:30.
0: Sì.
3: 20 Simone Di Matteo.
0: Bene, ragazzi, allora io vi ringrazio, buon weekend a tutti quanti voi, ci sentiremo lunedì mattina come al solito, lunedì. 28. Ciao lunedì. Ragazzi, buona giornata.
2: Buon weekend
0: a tutti.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao ragazzi.
3: Viva la radio.
0: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: E determinerà stabilità e flusso di correnti secche. Domani sulla nostra regione cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, con possibili nubi basse al mattino sul Tarvisiano e qualche velatura in quota nel pomeriggio sera. Nella notte al mattino bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà dal pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 9 e 12 e sulla costa fra 15 e 17 gradi. Temperature massime ovunque fra i 21 e i 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FEBUG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.

Diffusione europea su applicazioni scaricabili da tutti gli store. Risponditori vocali Alexa. Il sito www.radiodiffusioneeuropea.net. Info line al 345-9945-637. Diffusione europea. Sempre e ovunque con te.

0: Siamo D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo anche oggi la possibilità di stare insieme con il nostro Morning Show. Buongiorno e naturalmente pronti, attenti via. Abbiamo anche per questo venerdì 25 settembre 2026 tante cose da raccontare. Iniziamo immediatamente ricordando che oggi è il 268esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda Sante Aurelia e Neomisia. Il sole è sorto alle 7.01, tramonta alle 19.03, la luna è crescente ed è illuminata al 96.2%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è famoso, famosissimo: il riso fa buon sangue. Sebbene molti proverbi indichino nel sorriso eccessivo problemi di sanità mentale o scollamento dalla realtà con cui fatalmente occorrerà fare i conti, il riso fa buon sangue ricorda, senza rischio di essere equivocato, che una sana allegria, oltre ad avere effetti benefici sull'umore, è di grande giovamento alla salute generale delle persone. Ecco, questo il proverbio di oggi. Voglio salutare come sempre le nostre radio collegate, quindi un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per ricominciare anche in musica, e si sa che la colazione è fondamentale. Se poi abbiamo anche un po' di buona musica in sottofondo, quella che ci accompagna in queste prime ore di questa nuova giornata e di quasi weekend. Zombie Lady, Damiano David, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon proseguimento con Graziano D'Andrea.

0: sono le 7 e 15 minuti.
1: La storia di questo 25 di settembre. Vediamo cosa è successo. Dai, vediamo. 25 settembre 1493, Cristoforo Colombo salva dalla Spagna con 17 navi, 1200 uomini di equipaggio per il suo secondo viaggio verso l'ovest. 1898, un grave incendio distrugge il teatro Lavezzo in via Lara a Rovigo. Era stato inaugurato nel 1852 da Giuseppe Lavezzo sul terreno dove fino all'anno prima sorgeva il teatro Campagnella. 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford, per voce del suo fondatore Henry Ford, annuncia che i turni lavorativi saranno organizzati in 8 ore quotidiane per 5 giorni, per un totale di 40 ore lavorative settimanali. 1938, in questo giorno, ultima pubblicazione italiana per il fumetto di Flash Gordon. 1942, la Svizzera chiude le frontiere agli ebrei in fuga dal regime nazista. 1950, le Nazioni Unite prendono il controllo di Seul, capitale della Corea del Sud, caduta nelle mani della Corea del Nord 3 mesi prima. 1954, a Burgenstock in Svizzera, l'attrice Audrey Hepburn sposa il regista e attore Mel Ferrer. I due si sono conosciuti a una festa organizzata da Gregory Peck, protagonista del film Vacanze Romane, per il quale Audrey Hepburn ha ricevuto l'Oscar quale migliore attrice. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia, collega la Scozia al Canada. 1961, dopo 2 anni a Milano, lo Zecchino d'Oro viene trasferito a Bologna, da dove va in onda per la prima volta dal teatro del convento Sant'Antonio. Al debutto la 22enne Marielle Ventre, a cui è affidato il compito di dirigere i giovani cantanti e il coro. 1972, con il referendum, i cittadini norvegesi bocciano l'adesione del proprio paese alla Comunità Economica Europea, con un 53,5% di contrari a fronte del 46,5% dei favorevoli. 1973, dopo 59 giorni nello spazio, ammara nell'Oceano Pacifico il laboratorio spaziale statunitense Skylab 3 con i suoi 3 uomini di equipaggio. 1974, preoccupati i dati sulla disoccupazione in Italia, i senza lavoro sono il 14%, maggiormente colpito dalla crisi e il settore edilizio. 1976, l'ex giudice antimafia Romolo Pietroni viene arrestato con l'accusa di corruzione su ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Spoleto Luigi Fiasconaro. Il giudice era già stato sospeso dal CSM perché coinvolto in uno scandalo di licenze illecite ai magazzini Standard. Ci fermiamo e poi la seconda parte della storia di questo 25 settembre.

0: È arrivato il momento di completare anche la storia del 25 di settembre, la seconda parte naturalmente come tutte le mattine. Torniamo al 1976, ci eravamo fermati al 1976, in quell'anno un annuncio pubblicato a Mount Temple da Larry Mullen riscuote l'interesse del sedicenne Bono. David e Dick Evans e Adam Clayton rispondono alla richiesta di formare una band rock e il gruppo che diventerà famoso con il nome di U2. 1977, incidenti a King's William Town in Sudafrica durante i funerali dell'attivista Stephen Biko, picchiato e torturato in carcere durante un interrogatorio. Secondo il governo, la morte è stata causata da uno sciopero della fame. 1979, dopo il successo ottenuto a Londra, debutta anche a Broadway il musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, Evita, ispirato alla vita della moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón. E ancora nello stesso anno a Palermo vengono uccisi il giudice Cesare Terranova e la sua guardia del corpo, il maresciallo Lenin Mancuso, mandante del duplice delitto e l'organizzazione mafiosa il cui capo Luciano Leggio è stato processato e condannato all'ergastolo da Terranova nel 1974. Nel 1981 l'etichetta discografica EMI pubblica La voce del padrone, undicesimo album del cantautore Franco Battiato, composto da 7 brani tra cui figurano i futuri successi Bandiera Bianca, Cucuru Cucù e Centro di Gravità Permanente. Sarà il primo long play in italiano a superare il milione di copie vendute. 1983, 38 prigionieri riescono a fuggire dal penitenziario di massima sicurezza di Mase nei pressi di Lisburn in Irlanda del Nord. 1990, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota l'embargo contro l'Iraq, l'unico paese contrario, Cuba. 1991, in carcere a Lione muore il criminale nazista Klaus Barbie. 1993, in Florida, negli Stati Uniti, una sentenza del tribunale stabilisce che sia legale per un bambino divorziare dai propri genitori. Il giudice ha accolto la richiesta di un dodicenne che si è rivolto alle istituzioni per lasciare la sua famiglia. 1998, viene presentato negli Stati Uniti un farmaco in grado di battere il virus dell'influenza. Si chiama GS4104. Nel 2002 la rete televisiva italiana a pagamento Telepiù viene venduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, già editrice in altri paesi della piattaforma satellitare Sky. L'accordo verrà perfezionato il 1 ottobre. Nel 2003 Amina Lawal, condannata a morte mediante lapidazione nel marzo 2002 per adulterio, viene assolta dalla Corte d'Appello della Nigeria. In suo favore si erano mobilitati i mezzi di stampa in tutto il mondo e l'Associazione per i diritti umani. Nel 2005 terzo nel Gran Premio del Brasile, Fernando Alonso conquista il titolo mondiale di Formula 1 di automobilismo. Nel 2009, in occasione del G20, il presidente statunitense Barack Obama, quello francese Nicolas Sarkozy e il primo ministro britannico Gordon Brown accusano l'Iran di condurre un piano segreto di armamento nucleare. Nel 2022 gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare le assemblee di Camera e Senato dopo le dimissioni del 21 luglio da parte del governo tecnico guidato da Mario Draghi. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 25 settembre, ma noi ora continuiamo in musica. Insieme a noi Bob Marley e i suoi Wailers, Buffalo Soldier, buongiorno.
1: Buffalo.

Oi, oi, oi, era Bob Marley insieme a noi, sono le 7:27, continuiamo nel corso della nostra bella e piacevole mattinata fatta di musica, di notizie, di curiosità, di rubriche. Naturalmente questo è anche il momento, come tutti i giorni, di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi siete nati oggi, questo 25 settembre, bene, vi arrivino i nostri auguri nel migliore dei modi da tutte le nostre radio collegate. Allora, oggi sono nati anche Ole Christensen Rømer, astronomo, scopritore della velocità della luce. Filippo Carcano, pittore, poi Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana. Achille Mario Dogliotti, medico, promotore della cardiochirurgia e della trasfusione ematica. Mark Rothko, pittore. Dmitri Shostakovich, compositore. Salvo Randone, attore. Tommaso Tom Ponzi, investigatore privato e criminologo. Il grande, il mitico Luciano Salce, attore e regista. Silvana Pampanini, attrice. La ricordiamo in Un giorno in pretura, La paura fa 90, L'incantevole nemica, tanti grandi film. E poi ancora Delia Scala, attrice e anche ballerina. Nino Cerruti, stilista e imprenditore. Michael Douglas, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo per Wall Street, La guerra dei Roses, Basic Instinct. Pedro Almodovar, regista, due volte premio Oscar. Mark Hamill, attore, lo ricordiamo in Guerre stellari. Christopher Reeve, ahimè, lo ricordiamo anche lui, attore, Superman, il primo vero Superman importante. Karl-Heinz Rummenigge, calciatore, dirigente sportivo, oro europeo 1980. Zucchero, Sugar Fornaciari, cantante. Niccolò Ammanniti, scrittore. Valeria Milillo, attrice. Will Smith, attore e cantante, premio Oscar per Una famiglia vincente nel 2002, ma lo ricordiamo anche nel Principe di Bel-Air e anche come cantante. Catherine Zeta-Jones, attrice. Daniela Ceccarelli, sciatrice, oro olimpico nel 2002. Elio Germano, attore. E Steve Forrest, batterista dei Placebo e dei Planets. Bene, il momento di continuare, il momento di proseguire con il nostro morning show, perché tante cose abbiamo ancora da raccontare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben sintonizzati, si prosegue.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, proseguendo in direzione di Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa, file che ritroviamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, per lavori code sulla 13 la Bologna-Padova, tra Boara e Rovigo verso Bologna, rallentamenti per traffico e lavori sulla 14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Taranto. A sud di Roma file sulla diramazione della A1 da Torrenova a raccordo anulare. Incidente poi sulla via Pontina, code a tratti da Castel Romano a raccordo, quindi in entrata a Roma. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Come sempre puntualissimi, 7.35, andiamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo venerdì 25 settembre. Iniziamo con l'Ariete. La Luna conclude il suo passaggio nel vostro segno regalandovi un venerdì grintoso, dinamico e vincente. Sul lavoro avete la grinta giusta per chiudere un accordo importante. Con il Sole a favore della Bilancia, le relazioni sociali di coppia ritrovano grande complicità ed entusiasmo. Toro, inizio di giornata riflessivo ma in forte crescita. Con la Luna che si prepara a fare il suo ingresso nel vostro segno, avvertite una piacevole sensazione di forza e stabilità. Venerdì perfetto per concentrarvi sui vostri progetti personali. Gemelli, venerdì radioso e ricco di spunti stimolanti. Avete oggi un'oratoria brillante, fascino ed una eccellente capacità di networking, come si suol dire. Sarete veri animatori del vostro gruppo, un ottimo momento per stringere nuove amicizie. Cancro, un venerdì che vi chiede di gestire con calma gli ultimi impegni lavorativi prima del fine settimana. La stanchezza accumulata svanirà nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a una serata intima, accogliente e rigenerante. Leone, meraviglioso venerdì, ottima sponda della Luna dall'Ariete si unisce all'energia del Sole in Bilancia, regalandovi carisma, ottimismo e voglia di viaggiare. E beh, insomma, anche noi sinceramente avremo voglia di staccare tutto e andare da qualche parte. Allora, dov'è che proseguiamo? Sì, abbiamo ancora la Vergine. La Luna si sposta verso un segno amico di terra come il Toro, restituendovi profonda tranquillità, chiarezza di intenti e concretezza. Giornata ideale per fare bilancio delle cose fatte durante la settimana, sistemare le questioni finanziarie e pianificare i prossimi impegni autunnali. Non andate via, lo so che avete voglia di viaggiare, amici, ma abbiamo fra poco altri sei segni zodiacali, ovviamente, per completare l'oroscopo di oggi. E allora un po' di ritmo. Hold on tight. Arriva l'Electric Light Orchestra. Buongiorno.

E allora andiamo a completare questo oroscopo, continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno e la luna che sollecita il settore delle relazioni. Le unioni e i confronti diretti sono al centro della scena, questo venerdì vi invita alla collaborazione. Scorpione, venerdì produttivo, efficiente sul piano pratico, portate a termine le ultime mansioni d'ufficio con la solita precisione chirurgica. Con l'avvicinarsi della sera, la luna in opposizione del toro vi suggerisce di staccare del tutto la spina dalle questioni di lavoro. Sagittario, venerdì scoppiettante, brillante, ricchissimo di allegria, lo splendido aspetto tra la luna in ariete e il sole in bilancia riaccende la creatività, la voglia di divertirvi e la passione. È il momento perfetto per lasciarvi andare a un'avventura. Capricorno, la luna in ariete vi chiede un ultimo sforzo di pazienza nell'ambiente domestico familiare, niente paura. Con l'imminente passaggio della luna nel segno amico del toro, la serata si preannuncia di grande recupero, regalandovi stabilità, serenità e momenti di autentico piacere. Chiudiamo con la, anzi no, abbiamo ancora l'acquario e i pesci. Inizio di fine settimana dinamico, quello dell'acquario, vivace, pieno di contatti, ottimo supporto della luna dall'ariete che favorisce gli spostamenti brevi, le chiamate e gli scambi di idee. Con il sole in trigono della bilancia avete tutte le carte in regola per vivere un venerdì sera spensierato e ricco di novità. Ed ecco i pesci, dopo le istituzioni dei giorni scorsi, questo venerdì vi invita a concentrarvi sugli aspetti materiali, sulla gestione delle vostre risorse. Giornata giusta per gratificarvi con un piccolo acquisto, per organizzare una cena speciale. La serata ritrova profonda dolcezza ed intesa con il partner. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'oroscopo, anche per questo venerdì 25 settembre è tutto, ma non è tutto per il Morning Show che continua. Magnetic.

Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera: stranieri in classe via decreto. Meloni: evitiamo i ghetti a scuola. Il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Xi da Trump: coesistere in pace. Parla Netanyahu, bagar all'ONU. Lui vigliacchi morali. Fisco: tutti i numeri. 25 milioni di italiani non pagano niente. Rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Andiamo con la Repubblica: tasse tutto il peso sulle spalle di pochi, un carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. Xi da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. La Stampa: Mattarella elogia la diversità, il capo dello Stato a Torino per Terra Madre. Cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo. Scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. Il Fatto Quotidiano: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde Pezzi e Schär, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. In CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Il Resto del Carlino: tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori. Amici grandi, dazi in stallo, intelligenza artificiale, disgelo geopolitico, Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso, dobbiamo coesistere e cooperare. Morto al Colosseo, 7 indagati, l'operaio 22enne precipitato, anfiteatro chiuso anche oggi. Il Messaggero: studenti stranieri, arriva alla stretta, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano. Tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bimbi. Dobbiamo coesistere, Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. IRPEF: 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Passiamo alla Verità: sui tetti della CGIL si lavora senza protezione, ma Landini strepita per il morto al Colosseo. La prova: così i medici liberano i clandestini, non solo Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato. Il Quirinale: non sfonda, scuole e burka, ciao. Il PD processa il sindaco che nega la cittadinanza a chi non sa l'italiano. Il Giornale: la nostra scuola, il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buon senso che integrano. Elli: ti presento Mario, Calabresi sfida Schlein, non mi vuoi sindaco? E io, puntini puntini. Col nucleare, energia meno cara, intervista a Chicco Testa. Andiamo con Il Tempo: giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla festa de Il Tempo: bollo, fisco, immigrazione, sicurezza, nucleare, sfida alla sinistra. Il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein. Andiamo con Libero: disinformate, il governo dal via libera al decreto scuola. L'intervista a Ranucci scritta da Walter, la ex del faccendiere al PM. L'articolo uscito in Zimbabwe l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido. Ecco l'accordo, la vitola, chi me utengo. Andiamo con Il Sole 24 Ore: IRPEF flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Il cambio dei soci non sempre fa uscire dal concordato preventivo, imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il PNRR. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport: fatevi amare, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio, la nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida verso Pio, Ken in attacco, il ritorno del CT, dimenticare la Bosnia.
Vai Luna, Napoli alza le vele, prime prove di Coppa America, riparte Sinner, domenica sarà a Pechino, non gioca dal 12 di luglio. Corriere dello Sport, nel segno di Mancini, Nations League alle 20.45, contro il Belgio rinasce l'Italia di Roberto. Date tutto, risultati e bel gioco per avere la gente con noi. All'Olimpico comincia l'avventura bis del CT, le vittorie rappresentano l'unica medicina, abbiamo giovani bravi ma bisogna aiutarli. Cambiaghi e Ken con Pio Romano in regia. Andiamo con tutto sport, ore 20.45, Italia-Belgio si riparte col mancio, torniamo a comandare. A Roma inizia la Nations League e soprattutto il nuovo corso azzurro dopo anni di delusioni e vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi. Atteso Mendes per rinnovare fino al 2031, la Juve blinda Consensao e prenota due terzini, il portoghese il più presente nel gioco bianconero con tiri in porta, cross e occasioni create. Intanto Massara segue Raum dell'Ipsia e Mitchell del Crystal Palace. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a proseguire, ovviamente a questo punto salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito naturalmente da Radio Tiguglio Web. Ritorneremo con voi domani mattina puntuali alle 7.09. Nel frattempo ovviamente ci sono ancora tante cose da fare, tanti momenti importanti, e allora il morning show che prosegue fra musica, notizie, ma soprattutto ancora chi sta facendo colazione, magari qualcuno è già quasi arrivato al lavoro, ma questo è sempre il momento mattutino, sempre più importante, interessante, quello che ci permette di risvegliarci bene, come non risvegliarci bene se non con il morning show. E allora sapete cosa vi dico? Non preoccupatevi, siate felici, e arriva Bobby McFerrin, eccolo qui con Don't Worry Be Happy. E io che vi avevo detto, prendiamola con calma. Sì, lo so che è difficile certe volte, no? Qualche volta uno comincia e c'ha già le scatoline girate al mattino, però dobbiamo essere tranquilli, sereni, sapere che sarà un'altra giornata che finirà positivamente. Siamo ottimisti, vediamo il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire.

0: su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite email. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.
2: Io

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Siamo subito in vena di novità, amici, in questa puntata, e volevo segnalarvi anche Gmail, che si rinnova con l'introduzione della doppia autenticazione. Sapete che quella che ha rivoluzionato un po' la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare i salti mortali per violare un profilo. Eppure, ecco, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi con doppia autenticazione continuano un po' a soffrire di un difetto d'uso tanto banale quanto fastidioso. Su smartphone in particolare è incredibilmente scomodo copiarli. Ecco, per farlo bisogna aprire l'email o l'SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre, e poi premere il pulsante copia prima di recarsi, diciamo, sulla pagina, sull'applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, ecco, negli ultimi anni alcune applicazioni hanno trovato una soluzione. Ci sono alcune applicazioni di messaggistica che propongono infatti già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione, che permette di copiare il codice con un semplice click. Finalmente Gmail colma questo gap, diciamo, e nell'ultimo aggiornamento di Android e iOS il servizio Mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante per renderci la vita sicuramente molto molto più semplice quando dobbiamo entrare, quando dobbiamo autenticarci.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Signori miei, qui si parla di intelligenza artificiale, questa volta legata anche al mondo della ricerca, della scienza, mentre il dibattito, diciamo, sui rischi dell'intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. La maggior parte delle persone la immagina ancora relegata a schermi e righe di codice. C'è Anthropic che fa il suo ingresso nel mondo reale. Secondo delle indiscrezioni che sono state raccolte dalla Reuters, la startup americana avrebbe aperto in totale segretezza un laboratorio fisico nella baia di San Francisco per testare i protocolli biologici sul campo, lasciando quindi da parte delle simulazioni. L'obiettivo, eccolo qua: insegnare a Cloud a guidare in autonomia i robot da laboratorio, tenendosi però ben a distanza, ecco, dal complesso regolamentato settore degli studi clinici, che è comunque già presidiato, lo sapete, da ricercatori in carne ed ossa e sicuramente dai colossi del farmaco. Però è un passo in avanti sicuramente molto molto importante.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Ebbene sì amici, come anticipato ci sono ancora delle novità, ve ne voglio parlare per riguardo a WhatsApp su iPhone. WhatsApp limita attualmente la gestione degli account di due profili distinti, il codice di una recente versione di test invece ci suggerisce che ci sarà un terzo slot, ma non è stata ancora annunciata, diciamo, la data della disponibilità. Web Beta Info avrebbe individuato questa novità nella beta 2637-1015 di WhatsApp per iOS, disponibile su Test Flight, che è il programma di Apple che consente di testare un'applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate ci mostrano un selettore di account con un terzo profilo, nome, foto e numero di telefono, con l'account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante aggiungi un account resterebbe quindi visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, dicevo, la funzione non è accessibile da alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo. Proprio a marzo, lo scorso marzo, si vociferava dell'arrivo del multi account su iPhone. Ecco, questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione senza quindi passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo quindi conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup, le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account quindi seguirebbe un po' la stessa logica, con un blocco, diciamo, specifico per ciascun numero. Beh, è sicuramente valido per chi utilizza moltissimo questa applicazione, magari con più utenti da più smartphone.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Tivulvio. Non-stop music.
2: Dopo la musica, direi di parlare anche di questa cosa che è molto molto interessante per la sicurezza delle nostre città, perché con un breve comunicato che è stato pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell'Interno ha annunciato di avere finanziato dei progetti che sono legati alla videosorveglianza. Dal Viminale infatti è arrivata la conferma di fondi che sono stati messi a disposizione degli enti locali e che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e di illegalità. Naturalmente, ecco, quando si parla di una tecnologia simile, la modalità di impiego deve per forza tener conto di principi di tutela della privacy. Il garante sarebbe quindi intervenuto più volte proprio sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale. C'è inoltre, ecco, da rispettare quanto previsto anche dalla EA Act a livello europeo, la normativa da Bruxelles che consente l'utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire l'identità di una persona solo a posteriori per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l'acquisizione e non in tempo reale, qualora, ecco, in questo caso ce ne fosse bisogno.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: È volato anche oggi amici per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.

0: speciale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tigullio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovati, amici di Musical Chatter, pronti per una puntata sospesa fra desiderio, sogno e memoria. Benvenuti a bordo del nostro viaggio nel tempo. Mettiamoci comodi, oggi attraverseremo emozioni intense e contrastanti, l'attrazione che diventa quasi ossessione, la forza dei sogni che resistono anche nei momenti più difficili e la ricerca di una giornata perfetta, quella nostalgia che accompagna poi certi ricordi, il senso di mistero che a volte trasforma un luogo, una storia, un sentimento in qualcosa da cui poi è difficile uscire. La rotta del viaggio sarà proprio questa, il confine sottile fra ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che poi resta dentro di noi. E si parte in direzione di quell'universo sonoro affascinante, un po' malinconico, ma incredibilmente romantico, che ha dominato la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Sto parlando di una musica che unisce i sintetizzatori elettronici e una profonda poesia interiore, capace di trasformare il buio in luce. Nello spazio musicale che sta per iniziare ascolteremo due brani leggendari, tanto per cominciare, che hanno ridefinito la new wave e il synth pop mondiale, e vi svelerò qualche segreto nascosto dietro la loro nascita, proprio come sappiamo fare noi a Musical Chatter. Il primo pezzo che propongo è una pietra miliare assoluta della musica elettronica, uscito a febbraio del 1990, si intitola Enjoy the Silence, una frase che in italiano letteralmente significa goditi il silenzio. È firmato dai Depeche Mode ed è contenuto nel loro album Violator. Ma c'è un aneddoto carino dietro questa traccia. Quando Martin Gore scrisse la demo originale, la canzone era una ballata lentissima, accompagnata solo da un piccolo organo, una cosa minimal. Fu poi il tastierista Alan White a intuire che quel pezzo aveva un potenziale enorme per la pista da ballo. Aumentò il tempo, aggiunse quel giro di chitarra iconico e cambiò per sempre la storia della band. Il testo ci lascia un messaggio potente, quasi paradossale per una canzone. Le parole sono violente, possono ferire a volte e fare del male, quindi talvolta l'unica cosa che resta da fare è stringersi forte e appunto godersi il silenzio, perché l'amore non ha bisogno di rumore. A questo brano, subito dopo, seguirà un piccolo salto indietro nel tempo e nel 1989 per ascoltare Love Song, ovvero Canzone d'amore, uno dei singoli di maggior successo dei The Cure. Questa traccia ha una genesi dolcissima e anche privatissima, perché il frontman della band, Robert Smith, noto per il suo look spettinato e il trucco dark, scrisse questa melodia

Ed ora cambiamo decisamente registro e alziamo i giri del motore. Entriamo in un territorio dove le chitarre si fanno graffianti, le voci diventano un grido. Questo è il blocco che dedico a chi almeno una volta nella vita si è sentito fuori posto, non all'altezza o semplicemente incompreso dal resto del mondo. Nei prossimi minuti ascolteremo due brani degli anni 90 che hanno dato voce alla fragilità di un'intera generazione. Canzoni nate dal dolore, ma diventate inni immortali, capaci poi di unire milioni di persone. Il primo brano in scaletta ci porta nel settembre del 1992, quando una band inglese emergente all'epoca decise di pubblicare un pezzo destinato a cambiare la storia dell'alternative rock. Sto parlando dei Radiohead e della loro cerebellima Creep. Il titolo si traduce in italiano con termini non proprio lusinghieri, tipo verme, inetto o persona bizzarra. Il cantante la scrisse a fine anni 80 dopo essere stato rifiutato brutalmente da una ragazza di cui lui era follemente innamorato all'università. E il testo descrive proprio quel senso di inadeguatezza. Lei è un angelo che fluttua nel cielo, mentre lui si sente uno un po' strano, un reietto che non sa cosa fare in quel posto lì. C'è un aneddoto sul famoso rumore di chitarra distorta che si sente prima del ritornello. Il chitarrista Johnny Greenwood odiava quella canzone perché la considerava troppo moscia, diciamo così. E così durante le registrazioni colpì violentemente le corde per rovinarla e protestare. E invece i produttori impazzirono per quel suono e ce lo lasciarono, creando quindi il marchio di fabbrica di quel pezzo. Ironia della sorte, la band arrivò a odiare il successo commerciale di Creep al punto da non volerla suonare dal vivo poi per anni. Dalla malinconia inglese poi subito dopo passeremo al rock americano, la Grandi Stadi, volando nel 1991 con i Guns N' Roses e la struggente ballata Don't Cry, che significa non piangere. Un pezzo che fa parte del monumentale progetto Use Your Illusion, intriso di una forte carica emotiva, venne scritta a quattro mani dal cantante Axl Rose e dal chitarrista Izzy Stradlin. La storia racconta che entrambi erano innamorati della stessa ragazza. Quando però lei scelse Izzy e rifiutò Axl, quest'ultimo scoppiò a piangere seduto su una panchina, e la ragazza Monique, per confortarlo, gli disse proprio quelle parole: "Don't cry". E la sera stessa, in soli 5 minuti, nacque il testo. Il significato quindi è un invito terapeutico ad accettare la fine di una storia senza farsi distruggere dal dolore, sapendo che c'è sempre un domani. Una piccola chicca: nei cori di quel brano si può sentire la voce graffiante di Shannon Bond, il compianto cantante dei Blind Melon, che era un grandissimo amico d'infanzia di Axl. Quindi due mood diversi per parlare di emozioni, lasciamoci trasportare dal rock.

cari amici, per concludere questa puntata di Musical Chatter, scrolliamoci un po' di dosso ogni malinconia con un terzo blocco di ascolti che è un vero e proprio generatore di energia, pensato per farci ballare, muovere la testa a tempo ed evadere dalla routine quotidiana. Uniamo due mondi, due latitudini e due epoche un po' distanti apparentemente, ma connesse da un unico grande obiettivo, appunto scatenarci, sia che siamo in mezzo alla strada sotto il sole, sia che siamo da soli nella stanza o in pista. Per questa scarica di adrenalina irresistibile andiamo a cominciare dal 1983, anno in cui la leggenda giamaicana Jimmy Cliff pubblicò la travolgente Reggae Night, traducibile semplicemente come la notte del reggae. Jimmy Cliff, che è stato uno dei pionieri assoluti nell'esportare i ritmi dell'isola in tutto il globo insieme a Bob Marley, ha creato con questa traccia un manifesto di pura gioia e di aggregazione. Il significato è un invito a lasciare fuori dalla porta i problemi economici, le fatiche del lavoro e le sfortune o gli impicci della vita quotidiana, per riunirsi sotto le stelle e celebrare l'esistenza a ritmo di musica. Una curiosità è che, nonostante sia il brano simbolo di Cliff, non fu scritto da lui, bensì da LaToya Jackson, la sorella di Michael Jackson, insieme ad Amir Bayan. Divenne una hit planetaria colossale, lo sappiamo, specialmente in Europa, trasformandosi nella canzone immancabile di ogni estate. E dalle calde spiagge della Giamaica poi salteremo, con un salto anche temporale, fino al febbraio del 2024 per incontrare la nuova stella del pop d'oltreoceano, Conan Gray con Lonely Dancer, ballerini solitari. Questo brano è un estratto dall'album Found Heaven, è un tributo al synth pop degli anni 80, ricco di sintetizzatori martellanti, atmosfere che ricordano i film di quel decennio. Il contrasto qui è geniale, la musica è super energica e ballabile, ma il testo parla di solitudine e di cuori spezzati. Conan Gray ha dichiarato di aver scritto questa canzone per consolare se stesso e un suo amico, entrambi reduci da una brutta rottura sentimentale. Il concetto è bellissimo, visto che siamo entrambi tristi e soli, perché non passiamo la notte a ballare insieme per non pensare all'amore che abbiamo perso? Diventiamo appunto dei ballerini solitari che si fanno forza a vicenda sulla pista da ballo. Con questo la nostra puntata finisce, si conclude. Sia che amiamo i grandi classici o le novità, è il momento di alzare il volume, ballare. E ricordatevi, appuntamento alla prossima, sempre qui con Silvia Dini, per un altro appuntamento di chiacchiere musica con Musical Chatter.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite. E come dice il presidente:
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

ritorno proprio come 15 anni fa, la stessa emozione ragazzi, benvenuti, bentrovati, 15ª stagione di Tempo Zero. Mamma mia che emozione, che gioia, che bello, che bello. Questi fuochi d'artificio sembrano spari più che fuochi d'artificio, ma che stanno a fare gli artificieri lì fuori, eh? Vabbè, comunque va bene così, benvenuti, bentrovati, fuochi d'artificio, 15ª stagione, benvenuti sulla nostra antenna nazionale, rigorosamente in onda. Oh, vedi che stanno migliorando gli artificieri, grazie. Soldi spesi bene, devo dire. Mi fa veramente piacere. Grazie a tutti, benvenuti dal 21 al 27 settembre 2026. Si apre così la 15ª stagione di Tempo Zero, super sciocchi, non sciocchi come sempre, ma super sciocchi la capanna, perché a 15 anni, insomma, nel pieno dell'adolescenza artistica, va così. Benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda in diretta, grazie a tutte le antenne collegate, le nuove antenne, ora anche basta però con questi fuochi d'arte, basta, mi fate accendere un mutuo, basta, abbiamo capito, che quanto deve durare ancora? Quanto devono durare ancora i fuochi? Basta, facciamo stop, ok, basta. Si va al risparmio, un attimino, perché insomma c'è tempo di crisi, quindi dobbiamo un attimino anche regolare le spese. Comunque, dicevamo, benvenuti, bentrovati. Quindi la scorsa settimana abbiamo concluso l'appuntamento estivo di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Da questa settimana si accende la 15ª stagione. Benvenute a tutte le antenne collegate, vecchie e nuove. Un saluto a tutte le nuove antenne in syndication. Grazie veramente di cuore per averci scelto e per fidarvi dei format di Tempo Zero. Vi fidate della capanna? Non è che stiamo proprio benissimo, però insomma, vabbè, voglio dire, da qualche settimana a livello estivo vi abbiamo così introdotto anche nel mondo della musica, dell'intelligenza artificiale, perché sta arrivando un nuovo format Tempo Zero Lab, quindi mi raccomando, stateci dietro. Avremo anche, lo voglio dire perché voglio fare il figo in questa 15ª stagione più che mai, sta arrivando, signori e signori, Federico, l'olandese volante. Ma non è incredibile tutto ciò, eh? E chi me l'avesse detto a me, un bambino che sognava di fare lo speaker, un bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vogliamo iniziare, perché sennò poi la Consuelo comincia subito a rompere le palpebre e io non c'ho voglia di sentirla la Consuelo, perché è una persona abbastanza noiosa e pensa di sapere tutto, ma in realtà che sa la Consuelo? Non sa nulla la Consuelo, è una persona, non sa nulla la Consuelo.

0: voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
1: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i nostri. Andiamo ragazzi, ulala, ulala che l'ha preso, via. Brava Luciana, che l'hai ciappato, bravi.

0: giorno un nuovo argomento per ogni giorno. Oggi, nella capanna internazionale, la matrona ha deciso di parlare dell'abbigliamento. Come ci vestiamo, casual, sportivo, quali sono i colori che noi prediliamo? Io le rispondo immediatamente in maniera molto veloce, senza essere prolisso e anche palloso come il nostro pensatore e il suo nuovo amichetto, con un messaggio, pensate, di 42 minuti, ecco. E vi dico che io per lo più preferisco indossare abiti sportivi, jeans piuttosto che magliette, felpe e quant'altro. Il nostro appuntato tediatore, ora lo scopriamo. Tediatore, come va?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: cosa vuoi fare? Questo argomento, perché ne siamo in tema?
0: No, ma perché?
1: Potrebbe,
0: ma c'è già
1: anche l'argomento. Un secondo argomento, ma
0: perché
1: del giorno?
0: Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: Ma mia opinione, può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso argomento.
0: Quindi un argomento in due.
1: Si parla sempre della stessa cosa, poiché ripeto, ne siamo in tema.
0: Ne siamo imbevuti.
1: Okay. Però si può...
0: Cioè, ha deciso lei così? Cioè, ma scusi, ma se la matrona ha scelto un argomento del giorno, no? Per quale motivo lei si deve intestardire? Si deve mettere un po' sul trono della vita a mandare anche un altro argomento del giorno che poi alla fine forse non c'entra neanche niente. Senta, appuntato, a me l'è già mastufato, ne parliamo tra poco, eh.

0: Cioè, mo si incazza con me quest'altra, cioè quest'altra esaurita si incazza con me se quelli mandano gli argomenti del giorno doppi. Ci sono delle settimane nelle quali nella capanna internazionale non c'è manco un argomento. Poi si sveglia all'appuntato dei datori, ne fa due, questa si incazza con me. Consuelo, guardi che torno già a Fiuggio e l'abbraccio, voglio dire, ma stia calma. Mamma mia, ma abbiamo per. Guardate, questo è un impegno che mi voglio prendere comunque in questa 15ª stagione, perché io sono assolutamente un bambino. Vabbè, mi voglio prendere questo impegno. Io, guardate, adesso ve lo dico e non lo nego, in questa 15ª stagione mi impegno a cercare persone che possano amare la nostra Consuelo, ma non amare in quel senso. A Fiuggi, cioè, c'è qualcuno che può mettere su per favore una famiglia per Fiuggi, per la nostra Consuelo, che non si sopporta più, sta pensa solo a tempo zero questa. Ok, comunque tediatore di gruppo già ce n'è uno, ma anche di ma comunque anche di argomento
1: può rispondere, quindi si può
0: deciso
1: integrare
0: lui, deciso cioè, così. Cioè vediamo,
1: stiamo parlando sì. Rispetto sì. All'argomento lanciato da Alessia sì. Quali sono i nostri indumenti preferiti, come
0: sì,
1: noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo
0: sì. Esattamente, come amiamo vestiamo. L'abbiamo già detto.
1: Io allora, sì. A parte so. Che intero l'argomento dicendo che a me questo sì. Scuro grigio beige
0: non le piace, insomma, diciamo.
1: E anche mia madre amava molto quelli vestiti.
0: Non ci interessa, ma scusi, ma siamo passati dall'argomento del giorno agli argomenti duplicati. E poi sta parlando anche del suo albero genealogico della mamma, come vestiva la mamma, ma casomai doveva parlare di noi, cioè di noi stessi. Tediatore, guardi, io veramente tra lei e la Consuelo oggi mi state facendo andare fuori di testa per la prima puntata, eh.

0: sa mai bene nulla. Se viene lanciato un argomento del giorno, lui ci deve rimettere sempre la giunta. Come ci vestiamo e voi come vi vestite, amici della Capanna Internazionale, amici ascoltatori? Il nostro tediatore appuntato sta raccontando il fatto che a lui piace vestirsi con il blu, ma anche con i chiari.
1: Quelli scuri
0: no, schifo.
1: I colori chiari o scuri si intonano anche con si assoggiano alle emozioni positive.
0: Che c'entra? Ma no, non direi, però vabbè.
1: Anche l'abbigliamento scrive anche volendo andare più nel profondo.
0: Mamma mia, no, e soprattutto nello psicologico, siccome lei è quell'altro rintornato del nostro ex pensatore, ex guru, siete dei finti psichiatri, psicologi della capanna, tutto anche nei colori del vestire dovete buttarci dentro la psicologia. Basta, io voglio andare via, non la voglio iniziare la stagione io.

0: Meno male che c'è l'intelligenza artificiale, anche perché noi qui di intelligenti no, no, assolutamente no, veramente. Sta arrivando comunque Tempo Zero Lab, questo è solo un assaggio veramente di quello che ascolterete in Tempo Zero Lab da ottobre per festeggiare, basta, perché se poi la Consuelo si fissa con questa cosa, hai detto troppe volte, 15 anni, hai detto troppe volte dal 21 al 26, basta, se poi, allora è tutto sottinteso, da quest'anno ve lo dico, è tutto sottinteso, proprio come gli argomenti del giorno della capanna. Lui non è l'appuntato e basta, lui è anche il tediatore, per esprimere un concetto in media passano che 40-50 minuti, anche per un argomento abbastanza banale se volete, ossia qual è l'indumento, lo stile che amiamo indossare. Lui è 20 minuti che sta rompendo le balle, ora siamo passati alle donne, ma non soltanto, o all'integrare l'argomento se mai ce ne fosse bisogno.
1: Anche andiamo. Di essere due argomenti,
0: sì, due argomenti in uno.
1: Può capitare un cosa? Nello stesso
0: sì.
1: Argomento.
0: Ah, sì, vabbè, ce l'ha già detto.
1: L'unico
0: sì, dai, per favore. Abbia pietà di me.
1: Arricchito.
0: Sì. Sì, arricchito per dire che comunque lei non accetta il fatto che la nostra matrona abbia già lanciato l'argomento del giorno e già l'ha detto. Mi sta facendo perdere tempo. Così.

0: Sì. Scurendo magari gli poveri.
1: Mamma mia, ho capito, dai.
0: Sì, ma perché?
1: Ma ci saranno gli ausili. Ma che gliene frega a lei? Scusi, abbia pazienza.
0: Un pantalone di velluto da un jeans, per esempio, quindi me li prendo da solo.
1: Ok, però i colori, dice, giustamente, poi... ci sta, ho capito, Dediatore, la ringrazio per questa domanda che potrebbe essere anche interessante. La risposta a me onestamente ha fatto calare le palpebre e io sinceramente non la reggo più.

0: Cassa 2. Vi preghiamo di non riporre qui i vostri acquisti.
1: Abbiamo capito, abbiamo anche la cassiera rintronata questa nuova stagione. Cioè si mette da schifo così, eh? Va bene. Bam bam, bambino.

0: la nostra trottola. Lei è colei che gira in tutto il globo senza fermarsi mai. È la magia della nostra Emanuela da Parma. Emanuela da Parma che ha partecipato anche ad una meravigliosa grigliata insieme al tenoretto. Emanuela da Parma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come va Emanuela da Parma?
1: Sì, saluto anche te.
0: Sì, facciamo un po' come la Sibilla, eh? Sibilliamo che non si capisce niente. Dai, forza.
2: Ha una voce un po' come dall'oltretomba.
0: Lo sappiamo, non importa, è molto stanca.
2: Sì, alle tre?
0: Già sveglia a quest'ora, scusi. Vabbè. Dica.
2: Allora ringrazio Alessia.
0: A me non mi ringrazia, scusi.
2: Il suo consiglio che mi ha dato in privato.
0: Ma quale? Ce lo dice, per favore.
2: Gestione della griglia.
0: Ah, la gestione della grigliata, che la matrona non è neanche in grado di apparecchiare la tavola. Lei ha dato la gestione della grigliata alla matrona, che poi anche quella non è in grado neanche di cucinare, neanche un uovo al tegamino. E poi vi ricordo che noi stiamo pensando, insieme a Emanuela da Parma, di realizzare anche Tempo Zero Lab Love Line. Con questa voce così. Sente Emanuela da

la console d'Ophion, io non sa niente di musica, la console d'Ophion, io non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo? Mi fai sempre arrabbiare.

Andiamo un attimo in pausa, per cortesia. Sono provato, veramente. Cioè, in estate sono stati effervescenti, ma in questa prima puntata dal 21 al 27, tiè, io lo voglio dire, lo voglio ripetere fino allo sfinimento, così la Consuelo da Fiumi la mando fuori di testa, ma non è fantastico, via, così. La voglio far impazzire. Loro, allora, io deve esserci il bilancino, cioè, siccome quelli della capanna internazionale fanno impazzire me, io faccio impazzire la Consuelo. Deve essere così, quest'anno, ho deciso così, per festeggiare i miei

0: il nuovo dei Lander DJ, prima ancora il nostro grande Andrea Bolognesi, che ci ha fatto muovere le teste. Allora, per cortesia, Emanuela da Parma, per cortesia, mi fa capire che consiglio ha portato poi insensato della nostra matrona, che lei non è neanche in grado?
1: Va bene. Il consiglio che ho riportato alla padrona di casa.
0: Ok, però che succede?
1: La quale ha seguito, diciamo, non troppo fedelmente le indicazioni.
0: E come mai? Che cosa è successo? Lo scopriremo tra poco a Emanuela.

0: quante cose deve fare prima che avvenga domani. Ieri ha partecipato ad una meravigliosa grigliata e ha seguito i consigli della matrona, immaginiamo. Vabbè, allora che è successo? Perché? Perché?
1: La griglia ha praticamente preso fuoco.
0: No, no, per ascoltare veramente i consigli di quella cretina della matrona. No, non vedete che succede? Preso a fuoco, dai.
1: C'erano fiamme, uno scherzo di 50 centimetri.
0: Mamma mia, incredibile. Questi erano i consigli della matrona oppure non avete seguito i consigli della matrona? Perché bisogna specificarlo, perché se non aveste comunque seguito i consigli della matrona probabilmente sarebbe stato meglio. Se li avete seguiti, io mi impensierirei. Tra poco ne parliamo, eh.

0: Cavana, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate 2026, Rama. È periodo di grigliate, è vero che siamo nella prima settimana dal 21. Ok, comunque è la prima puntata della stagione 2026-2027, però è sempre tempo di grigliate, non è mai tempo di ascoltare probabilmente però i consigli della nostra matrona. Ma che fine avete fatto con queste fiamme alla fine? Mi faccia capire.
1: Una roba allucinante.
0: Allucinante, ma ci credo, ha preso fuoco tutta la cabana.
1: Tiriamo la spina, spegniamo tutto.
0: Mi sa, forse è meglio, sì, effettivamente. Va bene, lo so. Quindi
1: quando si è spento il fuoco,
0: ci dica Emanuela da parte.
1: Non è successo niente,
0: meno male,
1: voi che
0: meno male.
1: Pensavamo di fare in casa questa
0: svegliata. Meno male di no.
1: L'abbiamo fatto in terrazza.
0: Assolutamente no, in questo caso. Io avrei detto di no. E quindi,
1: la griglia si è sciolta.
0: No, incubo.
1: E adesso vado a vedere fuori anche il tavolino.
0: Ma che, si è squagliato tutto? Ma mi state distruggendo la capanna? Ma che, siete impazziti?

0: partecipato ad una grande meravigliosa grigliata, è riuscita insieme ai suoi commensali a dare fuoco a tutta la griglia, compreso il tavolo. Spero di no. Guardate che pagate i danni se vi rovinate la cabana,
1: la griglia,
0: ok, glielo dico comunque. Niente,
1: che dobbiamo fiamme,
0: sì, queste fiamme per forza,
1: ok, cosa più che altro dall'altra parte della
0: capanna. Ma dall'altra parte dove? Mamma mia, dell'altra capanna! Stava allagando e dando fuoco a tutto. Ma siete impazziti, ma scusi, ma no!
1: Ed è stato veramente pericolosissimo.
0: Beh, direi, effettivamente sì, stava per prendere fuoco tutto.
1: Credo che nessuno avesse esperienze di griglia prima.
0: Ah, ok, perfetto, quindi lei si, diciamo che si accompagna delle persone veramente meravigliose che non conoscono minimamente neanche come si cucina e non hanno mai acceso una griglia. Diamo fuoco a tutto, perfetto, va bene.

0: devo dire che come prima puntata stagionale dal 21 al... dico più. Non lo dico più perché non c'ho voglia di discutere. Ah, comunque ragazzi, mi raccomando, soprattutto a voi che ci ascoltate dall'antenna fiuggiana, per favore cercasi persone e famiglia per Fiuggi, per Centro Fiuggi, per Consuelo, perché sennò altrimenti si concentra su cose che non la riguardano, come Tempo Zero. Quindi cercasi disperatamente, tanto ci abbiamo tempo tutta la stagione, cercasi disperatamente affettività e persone che possano dare affetto a Consuelo da Fiuggi. Grazie veramente di cuore, soprattutto a voi di Fiuggi, all'antenna di Fiuggi. Però poi alla fine, se tutta Italia, anche meglio, cioè ce la portate via, e noi, a noi non dispiace per niente, anzi forse mi fate veramente un grosso favore, va bene? Ok, diciamo che come prima puntata stagionale, cioè voglio dire, questi hanno dato fuoco alla capanna, non sono in grado di fare la grigliata, quell'altro che vuole cambiare l'argomento del giorno, già ce n'era uno, ma perché un argomento del giorno, meglio farne due, la puntata, quindi devo dire uno schifo completo anche come prima puntata della stagione. Perfetto, va bene, tutto a posto, tutto bene. Vabbè, facciamo un po' gli applausi così, sulla fiducia. Ecco, amici, grazie per averci tenuto compagnia, grazie veramente di cuore anche alle Nuove Onde che credono a questo progetto quindicinale, ma fate voi, cioè nel senso che se vi siete messi in questa condizione, va bene, io non posso far altro che inchinarmi e ringraziarvi veramente, grazie veramente di cuore a tutti gli editori dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi a livello televisivo da Roma è tutto, e sto gridando, mi dico. No, lo so, ok. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre qua, fino a quest'ora.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, signora, salve. Scusi, no, per il violino zigano, quindi, cosa dobbiamo fare?
2: Come?
3: Il violino zigano. Per il, chiedo scusa, il condominio di via Gramsci.
2: Ma mi ascolti, avrò sbagliato il numero, eh?
3: No, c'è il concerto di violino zigano in serata, allora avevano detto che dovevamo sentire con lei per il violinista.
2: Ma io non so niente.
3: In pratica è Luppi, giusto?
2: Come?
3: È lei Luppi, non vorrei aver sbagliato, è Luppi.
2: Ah, sono sì, il marito si chiamava Luppi, ma io non so mica niente, no, di quelle cose.
3: No,
2: lì,
3: in pratica, siccome stasera c'è il concerto di violino zigano nel condominio di via Gramsci, Antonio numero 27. Mi confermi, signora, non vorrei sbagliarmi, e allora l'amministrazione condominiale aveva detto che ci sarà il concerto condominiale di anticipo estivo, però la cena del violinista zigano doveva essere presso casa sua, veniva a mangiare lì il violinista.
2: No, io non posso mica.
3: E chi cosa prepara per cena, quindi?
2: No, non posso, sono da sola, non posso venire.
3: No, però cosa mangia il violinista che deve venire a suonare nel condominio?
2: No, io non... Posso mangiare una bistecca, mi sembra del posto.
3: No, non lei, il violinista zigano che deve venire a suonare stasera, ha detto che deve venire a mangiare da lei.
2: No, da me non deve venire a mangiare nessuno.
3: E cosa mangia il violinista, scusi?
2: Oh, ascolti, io non riesco a capirlo, cosa vuole, cosa dice?
3: No, siccome c'è il concerto del violinista zigano su via, il condominio di via Gramsci, bisognerà dargli da mangiare al violinista stasera, cosa mangia?
2: Ma io non sto in via Gramsci,
3: E dove sta, scusi?
2: Abito a Lavino di Mezzo.
3: Ah, non è via Gramsci. Quindi
2: no, non c'è.
3: Ah, appunto, volevamo capire questo. Quindi in pratica
2: siamo a posto.
3: E allora dove lo mandiamo il violinista, scusi?
2: Ah, quello lì poi non lo so, quello da me ma niente.
3: Lei comunque ha detto che mangia una braccioletta, così.
2: Nel subriso, ecco.
3: Ho capito. Allora buon appetito.
2: Grazie anche a voi. Buongiorno.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti anche quest'oggi, veramente con piacere vi apro, vi attendo all'interno del mio supermercato per accompagnarvi tra buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Tutto questo ovviamente Supermarket, la radio nel carrello con violini stazzicano, quindi

0: E c'è un paese che vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta. Il Botswana ha minacciato di inviare 20.000 elefanti in Germania per protestare contro la proposta del governo tedesco di vietare l'importazione di trofei di caccia dal paese africano. Tutto nasce all'inizio dell'anno, quando la ministra dell'ambiente, la verde Steffi Lemke, dichiara di voler presentare una proposta di legge per proteggere le specie protette nel mondo attraverso una stretta sull'importazione di trofei come le zanne di elefante. Una proposta da portare anche sul tavolo dell'Unione Europea in Germania. Pensate, ci sono oltre 400.000 cacciatori regolarmente iscritti nei registri pubblici e viaggi organizzati verso i paesi dove poter compiere battute di caccia avventurose sembra vadano a gonfie vele. Secondo un rapporto del 2021 della ONG Human Society International, la Germania è il maggiore importatore dall'Unione Europea di trofei di elefanti africani e di trofei di caccia in generale, circa 4.000 tra il 2014 e il 2018. Il Botswana attrae da questo tipo di turismo una fonte importante di introiti e occupazione, da qui la protesta del presidente Mogwitsin Masisi, che in un'intervista al quotidiano tedesco ha spiegato le sue ragioni.
1: Non ho capito niente, scusi.
0: No, degli elefanti che stanno per arrivare nella zona di Chieti, lei che è di Chieti è contraria o favorevole?
1: Non so niente, non voglio sapere niente.
0: E no, perché circa si parla di 100 elefanti che dovrebbero essere appunto rilasciati per la città di Chieti, potrebbe diventare pericoloso.
1: Vanno in giro tanti elefanti, non mi meraviglia più niente.
0: Anche quello è vero. Comunque, se dovesse vedere
1: qualche... quindi mi perdoni, ho da fare. Buonasera.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. No, dovremmo parlare di San Barsanofio, appunto. Abbiamo chiamato per avere qualche notizia in più.
0: Ma per che cosa? Con chi sta parlando? Con chi sta parlando?
1: No, dicevo, noi stavamo parlando con lei, che siccome siamo dell'almanazzo del giorno dopo.
0: Ma non mi interessa, pure a questo.
1: San Barsanofio, conosciuto anche come Barsanufio o Barsanofrio, è stato un anacoreta egiziano e venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Anacoreta ed esicasta, è venerato come santo sia dalla Chiesa Cattolica, per cui è patrono della città e della diocesi di Oria, dove è celebrato il 20 febbraio ed il 30 di agosto, sia da quella ortodossa, che lo festeggia il 6 di febbraio. Il martirologio romano riporta la sua festa l'11 di aprile.
0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi se la disturbiamo, no? Volevamo chiederle del sole, appunto, di quando è sorto stamattina.
0: Ma che cosa non sapeva?
1: No, volevamo chiederle se lei sapeva indicarci l'orario in cui questa mattina è sorto il sole.
0: Credo io che ancora è sorto il sole.
1: Perché dormiva ancora, scusi?
0: Sì.
1: Ah, ho capito.
0: Sono a mia età.
1: Ah, mi scusi, non volevo offendere. Allora, a sto punto, visto che dormiva, ci può dire a che ora è tramontato oggi?
0: Ma che interessa a lei?
1: No, non a noi, agli ascoltatori dell'almanazzo.
0: Ma noi ci sta rovinando.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Pronto signora, salve, scusi il disturbo, la redazione di Chi Fu Visto. Chiamavamo in merito appunto al discorso della sparizione su via Maderno Carlo. Volevamo sapere qualcosa da lei che è residente in quella zona.
1: Maderno no, qua non c'è.
0: Chi è che non c'è?
1: Non lo conosco, non lo so.
0: Ma dove è andato? Cioè che lei sappia, è scomparso?
1: Non lo so, no.
0: I suoi vicini?
1: Io non lo conosco questa persona, se chi è.
0: No, dicevo la via, il nome della via, non è via Maderno Carlo? Carlo?
1: Via Maderno, sì.
0: Esatto, cioè il nome completo è via Maderno Carlo. Lei ha sentito dire sì. Che c'è stata quella scomparsa su via Maderno Carlo?
1: No, questa no, non c'è nessuno.
0: Cioè, zona
1: campagna? Non lo sta nudo, non lo so.
0: Ma lì cos'è, zona campagna o zona città, signora? Scusi, perché non sono di Rieti.
1: Mezza città e mezza campagna, perché la parte dietro sta nera.
0: Ah, la parte dietro, e diciamo.
1: Tutte case.
0: Ho capito. E lei quindi non ci sa dire chi è scomparso?
1: Non lo so, che persona si tratta?
0: No, non è scomparso una persona, è scomparso un gatto dei Pirenei, praticamente.
1: Esatto. Non lo so.
0: Quanti gatti?
1: Non lo so, perché qua ce ne hanno tutti i gatti.
0: Ma lei attorno a casa ha visto per caso un gatto a forma di Pireneo, per caso, che ha quella forma dei Pirenei che ricorda?
1: No, qui io ce l'hanno, però sono tutti grigi, tutti questi gatti plastichi.
0: I gatti, diciamo, randagi, no? Quelli che vivono in mezzo alla strada, classici.
1: Se lo vedo io. Io ti gatti, perché non ce l'ha i gatti, entra la signora da casa li ha due, ti da solo la finestra. Però non lo so io questi gatti secondo dove stanno.
0: Ho capito. Va bene signora.
1: Perché vanno in giro, va a trovare da mangiare.
0: Sì, girano un po' così in base, esatto, per cercare del cibo eventualmente. D'accordo, allora io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a lei.

fuori dal mio posto stanotte. Voglio divertirmi troppo, voglio diventare forte, forte, forte. Voglio schivare le ombre, trovarmi pronto allo scontro, bere finché non ricordo più il nome di chi c'ho di fronte. Gente che

Quante si aprono giungle, i miei pensieri nel cosmo, sento freddo nelle tundre, spoglie, foglie, cadono sul pianoforte, sento che mi sale il cocktail, sento che sale la voglia di

0: adesso.
1: Anch'io, non posso sapere. Ho sentito il telefono che è squillato, ho detto sarà mio figlio, ok.
0: No, però al telefono chi era? Io?
1: Ecco.
0: Cioè ero io al telefono adesso, giusto?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: Ecco, dai, di cosa aveva bisogno? Prego.
1: No, niente, io ho bisogno di niente. Sono i miei figli che mi portano le cose che ho bisogno, basta.
0: Ah, cioè, lei richiede, cioè i suoi figli se ha bisogno di qualcosa le portano qualcosa. No, io dicevo, visto che ha detto pronto, no? Io ho detto pronto, volevo sapere che cosa potevamo dirci, ecco, magari.
1: Non saprei cosa dire, non la conosco niente.
0: Ah, quindi non mi ha chiamato,
1: eh?
0: Cioè non è che lei mi ha chiamato, perché io ho detto pronto anch'io.
1: No, non l'ho chiamata io. Io ho sentito il telefono che squillava, ho detto saranno i miei figli che mi vogliono dire qualcosa, non so, un mio figlio.
0: Ho capito. Quindi non ha chiamato lei e non ho chiamato io, quindi
1: nemmeno io, ecco.
0: Ah, ecco perché allora. Quindi chi può aver chiamato a sto punto, scusi?
1: Ecco, cosa ne so.
0: Bisognerebbe...
1: Io ne so quanto lei.
0: Appunto, perché anche lei non lo sa, io nemmeno. Bisognerebbe cercare di capire. Vabbè, allora niente, io a sto punto la saluto.
1: Niente, la saluto.
0: Buona giornata, grazie.
1: Altrettanto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Amici di Supermarket Show, siamo arrivati anche oggi al venerdì e come di consuetudine tutti i giorni dedichiamo uno spazio al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Mi rinnamoro di te, stiamo parlando di Riccardo Netri, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie a voi di avermi dato la possibilità, grazie.
0: Prego Riccardo. Allora, canzone, un viaggio, questo brano un viaggio tra ricordi, rimpianti, amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Allora, spesso si cade quando si viaggia con la mente nei ricordi del passato, in situazioni che possono essere positive, possono essere negative. Per alcuni rivivere momenti passati può essere anche doloroso. Come hai affrontato tu questo tuo passato?

0: dolorosi. In più, quelli più importanti naturalmente si segnano di più, gli amori importanti ci possono segnare, però noi tendiamo sempre poi alla fine a ricollegare, se è un amore che ci ha fatto bene, a qualcosa, a momenti in cui siamo stati bene, proprio per un'autodifesa. E quindi, come per assurdo, è in quel momento che io so quell'amore è finito, ma io mi ricordo i momenti in cui ho le ragioni per cui io ti amavo, e quindi ti ripenso e in un certo senso, diciamo, ritorno a quei tempi e mi rinnamoro non tanto della persona quanto dell'idea che questa era in quel momento.
1: Che era in quel momento. Allora, guarda, questa seconda domanda che volevo farti, bene o male, un pochino ci hai già dato un'anticipazione, ed era questa: cioè, se il tuo cuore ti porta a ricordare spesso qualcuno, lo fa per non cancellarne il ricordo o perché si è chiuso una porta con troppa violenza?
0: Allora, questa è una bella domanda. Dunque, un po' entrambe le situazioni. Diciamo, c'è un po' particolare. Per quanto riguarda un amore, c'è anche un'altra canzone che avevo scritto che prendeva questi temi. Per quanto riguarda un amore, è quasi, diciamo, piacevole che, diciamo, il ricordo si affievolisca, e magari di tanto in tanto c'è quelle situazioni, quella specie di déjà vu che ti fanno ritornare, no? E a un certo punto è anche piacevole. Mentre ci sono altre situazioni che uno quasi si dà la colpa di non ricordarle più.
1: Bisogna trovarci poi comunque dentro, diciamo così. È anche difficile poterlo spiegare al meglio, però sono quelle cose che uno le deve vivere sulla propria pelle. Ascolta, Riccardo, invece, per quanto riguarda un altro tipo d'amore, che è quello per la musica, cosa aspetti dal futuro? Cosa ti aspetti per quanto riguarda il tuo percorso musicale?
0: Allora, io spero che, insomma, il singolo vada bene, spero di pubblicarne altri.

0: me sarebbe una sfida che a me piacerebbe molto, ecco.
1: È sicuramente una sfida importante, anche il capire che tipologia di musica e di sonorità sarebbe più adatta ad altri artisti. Questo è comunque la parte più difficile di un autore musicale. Ascolta Riccardo, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, potete trovarmi su Facebook come Riccardo Netri oppure su Instagram come Riccardo Netri.
1: E lui è Riccardo Netri, quest'oggi che chiude la nostra settimana dedicata al miglior mercato indipendente, al Supermarket Show. Riccardo, a questo punto lancio Mi rinnamoro di te e tanti auguri per il tuo percorso artistico. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, signora.
0: Ma chi parla?
1: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
0: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
1: Ma io ne ho 4 sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
0: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
1: Ma che cos'è, un condominio?
0: Eh?
1: Cos'è, un condominio?
0: Sì, sto in un condominio, allora ma i pavoni...
1: E io siccome sono...
0: Ma che vuole? Ma non li porti, perché io non li ho chiesti.
1: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
0: No,
1: perché...
0: no, non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
1: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
0: Ma
1: cosa...
0: quando... Ma io non... Signore, ma io non so se ha voglia di scherzare stasera, ma io i pavoni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

0: amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti per chiudere, purtroppo, come facciamo, come accade insomma tutte le settimane. Apriamo e ovviamente dobbiamo anche chiudere, quindi togliete la monetina nel carrello, dal carrello, riponetelo nell'apposita fila senza lasciare possibilmente gli articoli dentro e la roba sparsa tra gli scaffali del supermercato, perché poi ogni volta che chiudiamo dobbiamo perdere 2-3 ore per rimettere a posto tutto quello che avete scombinato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.

con condanne per un totale di...

Lego.

Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: buona.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

Facile, ma veramente non è facile. Non è facile ritornare in voce dopo naturalmente aver fatto qualche giorno di ferie. Brian, io ti ho detto pulisci il mixer col

0: bello, lo so. Ma ti capisco, a fianco hai la donzella, ma è giusto che tu hai fatto la base nuova per parlarci sopra, e allora perché non la metti? Ma perché non la fai sentire? Hai fatto la base e poi non la metti. Sentire? Dov'è cavolo? Non lo voglio sapere, l'ha scelto lei, non lo voglio sapere. Bene, allora cominciamo Dolce Alice Live, la puntata di partenza di questa nuova stagione. Devo ringraziare le 18 radio che sono entrate in questa estate. Non lo so il perché, non so il perché ci vogliono così tanto bene, non so il perché ci cercano puntualmente ogni emittente radiofonica, lo so il perché, non lo voglio dire perché qualcuno magari può dire fai il ganzo, no, assolutamente no, perché siamo bravi, cioè sono bravo, cioè, però c'ho anche altre persone che non posso fare a meno di non salutare. Allora, la parte tecnica, come al solito anche quest'anno confermato, il ragazzaccio Brian Bellin in redazione, tra un no, vabbè, tra un Buscopan, una VVC e l'aerosol e qualcosa anche per via rettale, Alessandra Sanza, che farà chiaramente, sì, le supposte se le fa, vai a casa su lei. Allora dovete pensare che la Sanza rifornisce di supposte la farmacia sotto di lei. Alessandra, mi mandi due Spiropeng pacco doppio, che lei ha tutto. No, sto scherzando, chiaramente lo posso fare perché siamo in amicizia e ci vogliamo bene, poi vabbè, la faccio arrabbiare, però vabbè. Quest'anno lei condurrà, ecco, la novità è che quest'anno le interviste non è che ci saranno tutte le settimane, ve lo voglio dire perché è giusto che sia così, mi devo avvertire perché voi siete i nostri radioascoltatori affezionados. Allora quest'anno non lascerò la voce ai, come posso chiamarli, ai giovani, cioè praticamente gli amatoriali, ai dilettanti. No, per svariate cose, avranno naturalmente posto all'interno del Dolce Alice Live, perché si sta allargando troppo, facciamo qua, allora dovete pensare che in FM facciamo più di mezza Italia, non so la M, le web non se ne parla perché poi vabbè, e allora di conseguenza dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare una scelta, o tutti quanti dilettanti o le persone un pochino più conosciute a livello musicale. Abbiamo scelto la seconda opzione. Con me in alto, non avevi ancora schiacciato il pulsante, sei un cretino, te lo posso dire, già partenza in questa puntata. Gianni, Patrizia, siete ancora lì?
1: Noi sì, ma non ti vediamo.
0: Ma lascia, che fine fatto? Ma che te frega, ma non sono bello io, non sono.
1: Non ti vediamo, ti hai fatto pure il codino.
0: Aspetta, hai fatto il codino perché sono un uomo di mondo e ora mi vedi.
1: Un uomo la lettera iniziale è sempre quella.
0: No, ma infatti in cuffia Brian mi ha detto.
2: Adesso ti vediamo. Ecco.
0: Brian mi ha detto,
2: babbo, no? Con la barba, il codino.
1: Sì.
2: Comunque,
1: bentrovati,
2: salve a tutti, e si aprono i microfoni di Dolce Alice Live.
1: Oh,
2: è iniziata la nuova stagione.
0: Bene.
2: Non vedevo l'ora.
0: Lo so, perché è bello stare insieme, discutere, fare battute e dire stupidaggine. Perché
2: anche se devo dire che non mi sei mancato per niente in questi due mesi.
1: Basta pensare anche questo. Guarda.
3: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: questa dove l'ha presa?
3: Io, Max Bellet, sono un gran pirla.
1: È rimasto tale, guardate.
2: Noi abbiamo continuato a lavorare.
0: Lo so.
2: Ferie,
0: per fare queste cazzate, naturalmente.
2: Sì, ma Dolce Alice Live è anche questo, soprattutto.
0: Tutto minchiate. È giusto. Allora,
2: comunque,
0: facciamo una cosa. Bene. Partiamo? Perché se no
1: sì,
0: ci rompono
1: certo
0: le balle. Poi.
2: Sì,
0: Eccoci qua, la partenza, Janet Jackson.

0: tanti fratelli della famiglia Jackson, Janet Jackson, Miss You Much. Beh, insomma, siamo partiti bene, Phil Collins all'inizio, dopo lo sigla, Janet Jackson. Mi sono dimenticato innanzitutto di dire una cosa di quello che succederà naturalmente all'interno di Dolce Alice Live quest'anno. Ho detto che rimarrà naturalmente Alessandra Sassa per quanto riguarda la redazione, ma anche per quanto riguarda le interviste, se non ci fosse lei. Allora, e poi naturalmente rimarrà il Vintage Italy, che naturalmente sarà all'interno tutte le settimane. E poi c'è una cosa, c'era naturalmente il teatro alla radio, no? Loris Marcus, la rido perché voglio veramente, ora voglio ritornare, voglio vedere quel che succede quest'anno. Però c'è una piccola cosa che si è allungato un po' di più, perché poi ve lo dirà lui tra non molto, perché tra in diretta lo spiegherà in maniera adeguata lui, perché come lo sa fare lui, la radio è il teatro, la radio è la mente del teatro. Loris, sei un cretino anche se non ci sei, perché te lo dire poi. Soul to Soul, Patrizia, sei d'accordo? Non ti sento.
1: Non mi senti?
0: Assolutamente no. Dov'è andato quell'altro? Cioè, mamma mia, siamo in diretta, sta a fare le fotografie. Sì.
2: Quale fotografie? No,
0: tu devi stare in studio, devi andare in pizzeria.
2: Ma sono a fare il caffè, capito?
3: Faccio il caffè. Le nostre abitudini non le abbiamo perse.
0: Lo so.
3: Capito?
0: Posso dire che sono abitudini della minchia? Perché,
3: come le tue, pure. quelle supposte, con il busco panne.
2: Ma a proposito, Alessandra, dai, tu brusco panna.
0: Un brusco panna,
2: come si chiamano?
3: Un malox.
0: Allora, Soul to Soul da capo, grazie Brian.

0: Sarà veramente, veramente un cretino, una cosa fantastica e meravigliosa. Allora, detto questo, mi manca un qualcosa che non mi ricordo cos'è, perché mi mandi per favore la base. Ok. Allora, detto questo, cari amici, cari mi sono dimenticato. Patrizia, per favore, il WhatsApp e anche la mail, se puoi, perché è importante.
1: Certamente. Allora, il nostro WhatsApp, sicuramente i nostri ascoltatori lo sapranno, ma non lo ricordiamo: 348-349-1141, se volete mandare dei WhatsApp, che poi non dimenticate.
2: E poi c'è dolcioliceLive@gmail.com. Non faccio solo il caffè, visto?
0: No, lo fai solo il caffè. Allora, pensavo che ci fosse Loris in...
2: Non è arrivato?
0: Non è ancora arrivato. Aspetta, Brian, chiami tu? Fai la chiamata tu? No, ci pensa... Aspetta che vediamo. Allora, pronto? Pronto? Chi è?
3: Non lo so.
0: Lo vai a dire a tua sorella.
3: Allora, no, vi ricordate negli anni 70-80 il film con Fonzi?
0: È sempre io Fonzi? No, te sei Pozzi, che è diverso, che l'ho spiegato di turno.
3: In questo momento vi chiamo da Pozzi di Seravezza, che è un'altra cosa ancora.
0: Allora, okay? Ascolta, Bolzano, dimmi, non lo sanno dov'è Pozzi di Seravezza e tantomeno in Sicilia. Noi copriamo mezza Italia e tu vai a dire...
3: Vai. Ridenti località, no? Hai finito con quel jingle? Ridente località e Pozzi di Seravezza.
0: Ridente località turistica, bellissimo. Fa cagare. Allora, allora dice, prima nella presentazione ho detto che quest'anno naturalmente la struttura è tutta quanta mantenuta per quanto riguarda
3: il ritorno di un vecchio. Hai detto così?
0: No, l'ho detto il ritorno di un vecchio. Cioè, ho detto il Pirla che fa il teatro della mente ritorna anche quest'anno, però ritorna in un'altra maniera. Però ho anche detto, ora tra non molto arriverà in diretta e ci spiegherà. Allora, le pillole alla radio l'anno scorso sono andate molto bene, quest'estate abbiamo fatto
3: abbiamo fatto un po' di cose insieme qualche giorno fa,
0: l'hai distribuite su un po' di radio del circuito Dolce Live e non solo. Ecco, quest'anno che intenzioni hai? Spiegaci.
3: Sarò spiegato. Allora, quest'anno abbiamo deciso, attraverso qualche suggerimento, di portare praticamente il protagonista in radio. Cioè, mentre nella prima edizione ero io che raccontavo, no, avvalendomi anche un po' di informazioni e facendo ascoltare il brano, qualcuno mi ha detto: ma perché sarebbe figo se fosse proprio il diretto interessato a raccontare? Io, e come faccio? Allora, grazie anche a delle collaborazioni, a sane amicizie, una di queste l'hai conosciuto proprio alcuni giorni fa con me, che è il nostro amico DJ Leo Enjoy del Pump It Up. Attraverso tante sane amicizie, come sappiamo fare sempre noi, sono arrivato a personaggi che non avrei mai pensato di intervistare. Ad esempio, siccome il mio cursore è lo stesso, se stai zitto un attimo, vediamo se ti arriva questo.
0: Non ti arriva.
3: Peccato, perché era Penny Ford che voleva farti un saluto. Lo farà nella prima puntata. Ok, va bene.
0: Nella prima puntata, non la seconda, vediamo, perché me ne hai mandate tante. Allora, di conseguenza, vediamo. Valuteremo insieme come fare, come, dove e quando. Beh, insomma, a questo punto qui le cose si allungano, cioè non è più la pillola di 5 minuti, ma diventerà 10, perché giustamente
3: dobbiamo dare spazio ovviamente all'ospite, quindi l'ospite ha la priorità, nel senso che insomma 5 minuti a ascoltare Loris è già più che sufficiente di questi tempi.
0: La
3: vecchiaia incombe, no? Ma, però se hai un ospite a certi livelli, ovviamente, che poi la cosa
0: spazio.
3: Bella è che noi sappiamo un po' di storia, ma non la sappiamo tutta. Quindi quando hai la Penny Ford della situazione che ti parla di Snap, o Randy Miller che ti parla di BT Express o Blast, queste cose qui noi le mettevamo quando eravamo molto giovani. Quindi capire da loro come nasce veramente il brano credo che sia anche abbastanza originale, direi.
0: Direi di sì, anche perché poi pensa Patrizia Gialli, ci siete?
2: Sì,
0: okay.
1: Ci siamo,
0: allora,
1: certamente.
0: Allora vi dico una cosa che la possiamo dire, Loris, tanto lo diciamo, tanto succederà magari nell'anno nuovo, nella seconda parte di
3: Dolce Giulia, perché quando dici queste cose
0: dovete pensare che io ho sempre fatto la battuta su ora arriva la mia ex fidanzata Toni Braxton.
3: Vediamo, ma giustamente attraverso gli amici, quelli veri, quelli forti, ti ripeto, io mi avessero detto devi intervistare Tizio, Caio e Sempronio, avrei detto no, tu mi stai prendendo in giro, però effettivamente insomma si arriva sempre comunque, no? con la passione, con la voglia e con la radio, che comunque è un sogno che si coltiva sin da quando siamo piccoli.
2: Il teatro della mente, appunto, sì.
3: Esatto, per cui caro Gianni, mai dire mai. Certo che la prima domanda che dovremo fare a questa tizia qui sarà: ma è vero che tu sei stata fidanzata, oppure quel pirla, come dice di Max,
2: con Max Bellè, appunto è vero.
1: Comunque è vero, mai dire mai.
3: Questa gliela diciamo,
0: Ma sì. Ti immagini rispondesse di sì? Si è rovinato.
3: No, sì. Non
2: lì vedremo Max a capo
3: all'infarto. Non risponderà mai di sì, perché Max Bellè è un bugiardo nato.
1: No, poi dice Max Bellè, ma quando? Com'è che non me lo ricordo? In quale vita?
3: Who are you? Ah, diciamo Max invece che siccome io sono rimango sempre umile, e quindi quando arrivano personaggi di spessore con magari madrelingua inglese americana, per non far figurette mi avvalgo della collaborazione insomma di chi la lingua la mastica bene, perché se no sarebbe veramente difficile, mentre invece sugli italiani non ci sono problemi, ecco.
0: Beh, chiaro, io pensavo, allora se sei d'accordo lo diciamo in diretta. Io volevo partire non in questa puntata ma nella prossima, proprio la prima essere far partire un amico, ma amico vero insomma, no? Mm-hmm. Che è Savage.
3: Va bene, tu modifica le carte come ti pare. Possiamo dire però che nel primo mese avremo Savage, a questo punto perché tu vuoi partire con Savage, poi avremo Penny Ford, Randy Miller e avremo Lewin Joy, insomma l'hai conosciuto pochi giorni fa, quindi dobbiamo aprire le porte a un ragazzo che veramente ci sta aprendo le sue porte a livello di collaborazione.
0: Poi è una bella una bella inizio, un bel mese parlando con lui. Gianni, ascolta, devi pensare, parlando con lui eccetera eccetera, domenica scorsa si chiacchierava di musica, di cosa vuoi parlare, di donne no, perché poi alla fine a noi non ci interessano più, ma diceva guarda, a casa ora devo sistemare un attimo, perché devo sistemare, volevo spostare i vinili ma è un po' incasinato. Io ho detto sì, anch'io ho qualche vinile, dico su da mamma, dico ce n'ho circa 10.000, 12, e lui mi fa e io sono quasi a 80.000 vinili.
2: Pensa un po', ecco. Una storia, la storia della musica.
3: Gianni, 80.000 vinili, ma poi devi sapere, poi magari un giorno lo andremo a trovare in Svizzera, lui c'ha degli hard disk con delle cose pazzesche legate proprio agli anni 80-90, le tracce anche di personaggi che con lui hanno collaborato, ma nomi altisonanti, e anche queste cose qui che ovviamente non potranno mai uscire perché ci sono poi le liberatorie.
2: Beh, alla fine avrà un patrimonio dell'UNESCO della musica.
0: Mi spiegava che lui ha circa 1.000-1.500 vinili stampati in 10 copie e basta, valutazione che va quello che vale di meno è 10.000 euro.
2: Sì, perché ci sono vinili che da collezione.
0: A salire.
1: Ma l'hai sentito che ha detto vinili che ci sono solo 10 esemplari in tutto il mondo.
0: 10 copie in tutto il mondo, ti rendi conto? Sì. Fantastico, meraviglioso. Bene, Loris, grazie. Noi ti ringraziamo e esci fuori dalle balle che dobbiamo continuare. Va bene?
3: È stato un piacere. Ciao, Loris.
2: Ciao.
0: La porta è sempre aperta, però non venire col cappotto.
3: Aspetta, chiudo io. E l'ultimo chiuda la porta. Ciao.
0: Ciao Loris. Allora, ho perso tutto qua, io non mi ricordo.
2: Perché vuoi sapere la prossima qual è?
0: No, ho perso il mouse.
2: No, la prossima tocca a te, guarda, c'è questo.
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso. Io vorrei sapere, ha passato l'estate invece di fare l'amore con sua moglie a fare queste cazzate qui su di me? Vabbè, vabbè.
1: Musica. No, quando lo lasciavo libero io, guarda, faceva questo.
0: Dai, smettila. Partenza, musica, Brian.
4: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
5: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tivoglio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
5: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: un pezzo di Billy Joel che io, se ce l'avete, lo conoscevo. Soltanto tu vai a pescare queste cose, caro Brian, ma è giusto. Allora, che volevo fare? Che volevo dire? Assolutamente nulla. È pronta la Sassa con l'intervista? Fatti! Vuoi salutare Alessandra? Vuoi salutare Alessandra, Patrizia?
1: Ma certamente, ciao Alessandra, come stai?
2: Ciao Alessandra!
0: Bene, bene, quello non si fa vedere.
1: Perché... Ma perché non ti fa vedere?
0: Ma non lo so il perché, non lo so.
1: Ma mi sa che sei tu che la chiudi in camerino, sì. E la fai uscire.
0: Ma che giorno la chiudo in camera, vedi che fa... No. Ha detto no, infatti ha ragione.
2: Allora, la tiene in prigione, guarda.
0: Sì, a te, imprigionata con le manette, tutte a modino, le cosine belline. Che vabbè, che sono anni.
1: Allora, luce.
0: Luce, brava. anni luce. Allora, sei pronta? Sei pronta? Ok. Puoi andare? Che? Chi è che parla? Che succede? Ah, tutto a posto? Tranquilli?
3: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente, semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio quando, di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie, a te, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, tutto, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo per avere me a dirmi è la mia canzone, ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspita.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono stati, dal Sanremo Giovane che hai vinto,
1: otto,
0: a quello con la Amedeo Minghi, poi ai tuoi da ovviamente da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più.

0: da conservare. È un regalo che mi sono concessa ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, visualizzazione digitale si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi, no, ma è così bello!
1: Ma cosa ti dico? No, fisicamente. La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella di io non vedo aprirlo, osservarlo, guardarlo.
0: È molto bello. Toccarlo. Poi tra l'altro ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare. Un po' c'è una lettera appunto a tutte quelle persone che mi seguono. Diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette, privata, chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni, certo, di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché c'è anche quella parte, certo, dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, è separata, è lasciata, se è rifatta, ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che è apparentemente o perlomeno apparentemente finto, apparentemente non so come usare, quale termine usare, aiutami, non mi viene il termine.
1: In realtà sai cosa, io credo che tu sia riuscita perfettamente, hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi li fanno come,
0: ecco, appunto,
1: e sono ancora capaci poi di commentare, oppure sei sempre bella sorridente, ma tu che ne sai come sono io poi nelle quattro mura?
0: Ma è ovvio che, diciamo, nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi, ma sempre lo siamo, no? E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico,
1: certo,
0: per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa, è qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita che può essere assolutamente considerata importante.
1: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, benvengano.
0: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente, di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto, ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce, e la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno,
1: certo.
0: Quindi, diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
1: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltando Mille Bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma in amore, quante volte pesa quella verità?
0: Allora, io sono uno scorpione di segno e di fatto, nel senso che alla fine, se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo. Quindi mi piacciono le persone.

0: coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, di è un bel sogno, c'è proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
1: certo,
0: ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di muovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me è la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi. Cioè, certo, perché dire cazzate? Invece quando si parla di piccole bugie, vabbè,
1: mezz'ora
0: di ritardo, quelle sono cavolate.
1: Assolutamente.
0: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
1: È una, ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra, in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo: Gatto Pancieri, che saluto, e poi, Marco. Io dico il mio, posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
0: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì.
1: E questo è importante.
0: Gatto Pancieri aveva scritto all'epoca, citazione, rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra, e credo che sia una bella versione nuova, molto, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto, perché io fa qualcosa che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Globo di Notre Dame, dove recitavo e cantavo appunto come personaggio Esmeralda in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco.
1: Chiamiamolo così. Ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene Amore, se è un successo strepitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, Mietta oggi, ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile, e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ti sei veramente sempre sperimentata, no? Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
0: nel bene o nel male, mi sono sempre autorigenerata,
1: esatto,
0: sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle,
1: certo,
0: al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
1: Assolutamente.
0: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
1: esatto.
0: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
1: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
0: Sì, a volte non conoscevano. Io per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché io ho sempre ballato fino a bambina, ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
1: Grandissimo.
0: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40. Quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
1: È vero.
0: E per me ballare è questo, diciamo. Sì.
1: Assolutamente sì. Veramente in questa chiacchierata in a tu per tu, il bello perché l'ho voluto chiamare a tu per tu, proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
0: Certo.
1: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
0: tanto? È fondamentale, è, diciamo, la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne confà la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore. Quando sto lì al mare mi sento a casa, sono felice, mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
1: certo,
0: una bella nuotata, il sole,
1: l'aria di casa, l'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamole.
0: No, mai dare
1: più
0: per scontato un bel cippalippa.
1: Un bel cippalippa, infatti, un gran cippalippa.
0: Non bisogna dare per scontato un bel cippalippa.
1: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso sei di pronta per, c'è già una, ci sono delle date immagino poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare dei mesi.
0: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
1: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
0: ma soprattutto, Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie,
1: esatto.
0: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
1: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta.
0: Okay,
1: perché avrò l'onore di ascoltarlo, pensa, su un giradisco storico degli anni.
0: Questo è un bellissimo momento, perché sarai con te stessa ad ascoltare perlomeno le due versioni di Per avere me, che ti piacciono così tanto.
1: Sì, tantissimo. No, anche Mille bugie, non tolgo nulla, Mille bugie.
0: Sì, anche Mille bugie è molto bella, a me piace molto.
1: Quindi, e lo potrò ascoltare pensando al vinile storico degli anni 70, che era di mio padre. Quindi tu pensa,
0: bellissimo,
1: proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona estate, buona tournée.
0: Un abbraccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
1: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
0: Ciao, ciao Alessandro, ciao.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: imparato quest'estate il giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese, perché insomma involtini di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono. Amo molto l'indiano,
1: nidi di rondine,
0: sì, pollo col bambù, eccetera, queste cose qua. Amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Io invece, figurati, non sopporto proprio.
0: No, ma allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo.
1: Neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, pomodorini, eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio. Ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare.
0: Non è una cosa veramente.
1: Comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese. Io invece ho imparato il cinese, un po', qualche parola.
0: Sì.
1: Guarda, per dire va bene, certo, si dice sacugna significa ragazza. Son Goku
0: aspetta, può essere una cosa che porno quella lì. Sacugna.
2: È sarbognone che si
0: capisci.
1: Maracana significa impossibile. Samash. Cosa? Vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste miniserie
0: che
1: sono
0: cosa
1: con la
0: traduzione,
1: no, con i sottotitoli italiani. Sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le linee, così non l'ascolto.
0: Dal film
1: Shonkoku significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora, dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Maracanã, lo so che questo è il Maracanã, Maracanã, cioè nel senso, guarda,
1: che era l'allenatore
0: della Longobarda. Allora, però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta, perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notizuola, perché se no mando il vintage italiano.
1: Certamente che c'è una notizia. Sì. Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotti.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti un uomo, un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene la palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore, che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia, non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare. Poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e, come ringraziamento, ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto: ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: Ha buttato l'osso,
0: senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì. Non so cosa ha montato Brian Belleve, che fa tutto lui. Io non lo so cosa ha fatto. Brian, per favore, vai.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: grande Peppino.
1: Sì. Mi è venuto a mancare anche Peppino, sì. Peppino Gagliardi, no. Succede queste cose qua, e beh, insomma. Era un... che? La base ancora, ti ho detto di far partire la base, Brian? No, fai come vuoi, no, vabbè. Ebbene, questa è un da un festival di Sanremo che sinceramente
2: l'Alba,
1: sì, brava. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1900, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure insomma quegli anni lì anche. Bella, era stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori, perché questa è veramente bella,
0: È una poesia, sì, è vero.
1: Una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti La Belle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti La Belle.
1: No, ma io sono Patti io. Sì. Me stessa. Sì, mi basta e mi avanza.
0: Vedrai. Allora, innanzitutto
1: sono piena di me. Sì. Allora, ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'avevo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Bauto.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Vai, grande Pippo.
0: Vai, scusa.
1: La curiosità di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questo segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque, bellissimo.
2: Ma c'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notiziola?
1: Ma certamente. Vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata
0: l'hanno rubata, certamente.
1: Hanno tentato di seminare i carabinieri in inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questa è forte, guarda.
1: Però ascoltate ancora questa, quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco a sterzo.
0: No, vabbè, per i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi, c'è Giuseppe,
2: i due imbecilli di l'altro,
1: no, ragazzi, siccome cioè sono San Sebastiano al Vesuvio, quindi no, ragazzi,
0: ci sono i coglionazzi. Allora, volevo sapere da Brian, ci sei? Ma smettila di sbaciucchiarti, mamma mia, ma io ti capisco,
1: sei geloso, invidia, sì.
0: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben logico. Mi vuoi dire l'anno, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
3: Babbo, è l'anno 1989.
0: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccio di nuovo, che sennò se parli, dici le cose sconce alla fidanzata, mi entra da noi, attenzione.
1: Pensavo allora, dicesse l'anno 69.
0: Questa è terribile. Questa gli è venuta bene. Questa gli è venuta, brava, brava Patti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Oh, sì.

0: sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, l'abbiamo detto, l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: No, che sia un birra, no,
2: possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive, sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato. Ma bravo artista, Michele Zarrillo è stato
2: Michele Zarrillo, sì.
0: È arrivato Zarrillo. Dove eravate in ferie e non l'avete ascoltato?
1: No, perché siamo partiti un giorno prima.
0: Ah, sì. Ecco.
1: Però c'è stato pure.
2: Abbiamo ascoltato tanti artisti locali.
1: Biondi.
2: Mario Biondi
1: sì.
0: Bene.
2: Oltre quelli proprio locali.
1: Vabbè, quelli locali.
2: Pseudo cantanti, insomma.
0: Sono pseudo pirla.
1: No, non sono pseudo pirla, sono pirla proprio
0: veramente. No, sono quelli che montano sul palco e si sentono il Gianni Morandi.
2: Attenzione, specifica,
0: la Céline Dion di turno.
2: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario.
0: Sì, ecco, bellissimo. Allora, quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi oppure qualcuno se li frega?
1: Comunque il paesino, ma il paesino non è piccolino,
0: è grande.
1: Guarda che Noto è capitale del barocco UNESCO,
0: certo, non volevo
1: città.
0: Dire il nome per non fargli brutta pubblicità, perché se vi dite che
1: sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
2: i tappabuchi
0: ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi? Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente tutti quanti i turisti,
1: il programma, le persone. Appunto, sì.
0: Bene, la musica, grazie Brian.

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze, sì, a Waze. Il lettore, strappamutante, è quello, no? Lettore strappamutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you. Capito? Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no. Era
1: John Bon Jovi, John, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza
1: il nonno era di Sciacca.
0: Nota località turistica dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? È Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente, perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti, e tutti a letto, tutti a giro, tutti chiudiamo le. Com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni? Sciogliete
2: le righe.
0: Sciogliete le righe.
2: Io non ho fatto il militare,
0: ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei, un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone, Lake Pryor, arriva. Madonna.
1: Ma non Veronico. Esatto. C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico, perché Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: che bello. Non vi vedo più. Come mai non vi vedo più?
1: Come non ci vedi
2: accendi
1: più?
2: Accendi la luce.
1: Accendi la luce. Avevi la luce spenta.
2: Paga le bollette.
0: Prendi questo in mano, il zingara. Allora, questa è l'altra cosa.
1: No, dillo che il testo un po' l'ha storpiato.
2: Ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Patti, la notizuola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia? Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè muore dal freddo.
2: No, è un vero proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale.
2: No, per questo si trova fuori.
0: All'aperto
2: precisamente.
1: Tu entri che si paga?
2: No, è gratis. Se tu sei per strada a fare una passeggiata e senti caldo,
1: entri là dentro.
2: Entri là dentro
0: ed esci l'ambulanza. Lasci l'ambulanza perché c'è 40 gradi, scendi a 15, uno sbalzo però di 25 e te sei morto
1: e muori all'istante. Certo. Ecco.
2: Comunque si può avere anche a casa, se vuoi lo puoi ordinare anche a casa, solo che costa 9.000 euro.
0: Certo.
2: 9.000 euro.
1: Ecco, paghi 9.000 euro per morire.
0: Ecco, più c'è il funerale che non è che lo fanno gratis.
2: Altri
1: 12-13.000, insomma, cifra tonda.
2: Quello è ancora più caro è il funerale. No, non si può neanche più morire. Non si può neanche più morire.
0: Sono andato in in una città egiziana che non mi ricordo, però bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsen, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Nebulizzata. E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione, vero.
2: C'hanno tutti i
1: nebulizzatori vicino ai tavoli, dove si siede la gente.
2: No, e sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente,
1: perché
0: stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile
0: e non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero, stare fermi senza

0: fare niente,
1: e sudare.
0: È il sudore che ti scende.
2: Sì, perché se c'è una cappa alla fine è così.
1: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
2: di umidità, muori.
0: Sì, percepisci oltre 40 gradi.
1: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra, la musica naturalmente la fa da padrona a Dolce Alice Live.

0: Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che i Simple Red ho visto anche loro. Ho visto tanti concerti bellissimi, tante cose. Certi personaggi mi mancano ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Line invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Oh, bravissimo.
0: Capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Brian Bellet.
1: E com'è parlato in Francia?
0: Vabbè, francese, italiano.
1: Francese? Perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa.
2: Che dici? Grande, buon... Bellet.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire.
1: Tu parli aussi le français?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Di fosso. Allora, finisce qua. Cari amici, Dolce Alice Live è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato Brian Bellet,
2: come il padre,
0: non è veramente vero.
1: Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene,
1: c'ha soltanto un difetto.
0: Il difetto di Brian Bellet è il padre Max Bellet. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente
2: si è portata pure le supposte.
1: Quelle le lasciate là,
0: lasciate a me, quelle effervescenti le lasciate a me.
1: Sì, appunto, via rettale o via anale, mi raccomando, non sbagliare,
0: è la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Marche, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente a Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in
2: sempre. Ormai ci prendiamo per la manina, siamo anziani.
0: Fate gli affari tuoi, insomma. Allora,
1: che dire, grazie.
0: Grazie, ascoltatori. Abbiamo iniziato, la nuova stagione in maniera bellissima. Sarà un'annata stupenda, con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle e me ne vado. Ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7VA.FM オリトラジオオール

0: Ankote Radio. Ankote. From 78 FM LT Radio. Ankote.
1: From 7 Bar. FM barra diagonal Alte Radio. Ankote.
2: Von 7 Bar FM Alte Radio. Ankote.
0: From 7 Bar.fm barra Alte Radio. Ankote.
3: From 7VA.fm Naut Radio, All Good Day.
1: From 7VA.fm / Out to Radio, All Good Day. From 7BA.fm / LT Radio.
4: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo, certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi.

0: sono aperti in questo numero speciale di Algodei dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algodei. Adesso un'altra

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: viaggi, ora musica, anche oggi le novità discografiche indipendenti. Bentrovati in questo venerdì alle porte di un weekend, mi accingo a presentarvi musica nuova. Oggi nostro ospite sarà Fabio Cardullo, tra le novità della settimana con il suo singolo Sopravvivenza nello spazio interviste. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1982.

0: Beh, Cats oggi ad aprire Ora Musica all'insegna dei ricordi, perché qui non è soltanto un ricordo musicale ma anche il ricordo di un film che ha avuto un enorme successo. Ora Musica, novità al primo ascolto, Pantarei.
1: I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto, così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi andiamo in provincia di Vicenza e facciamo una chiacchierata con Fabio Cardullo. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, Sopravvivenza è il titolo del tuo singolo, ma io vorrei partire da un'altra cosa, perché tu artisticamente sei conosciuto come Lampion Guitar, però adesso esci come Fabio Cardullo. Come mai questa cosa?
1: Allora, questa cosa è un fatto che è appunto successo alla mia attività, cioè Fabio Cardullo sarebbe il mio nome proprio,
0: quello vero, all'anagrafe.
1: Esatto, che comunque ho sempre utilizzato per l'attività artistica, quindi come cantautore io sono Fabio Cardullo a tutti gli effetti. Però da una decina d'anni a questa parte si è aggiunto questo elemento alla mia produzione, ovvero ho inventato questa chitarra in materiali riciclati che ha la caratteristica di avere la cassa armonica fatta con un vecchio lampione stradale. Sì. E quindi la chitarra lampione è diventata di fatto un elemento distintivo della mia figura artistica, oltre a portare anche un messaggio legato al rispetto ambientale.
0: È come un alter ego.
1: Esatto, sì, diciamo che a volte dico è più famosa lei di me.
0: Eh beh, ma è particolare, in effetti sto vedendo anche la fotografia di questa chitarra, molto molto bella. Senti,
1: grazie.
0: Parliamo di Sopravvivenza invece, questa tua nuova canzone che rappresenta il nuovo progetto.
1: Sì, Sopravvivenza esce come singolo e appunto è un brano che già dal titolo lascia capire insomma che qui si parla di sopravvivenza, cioè una sorta di istinto legato al farcela, come dire, no? Non soltanto per vivere, ma anche per, come dire, per avere dei rapporti, delle relazioni, per esistere in maniera dignitosa, ecco.
0: È dura, è sempre più dura.
1: È dura.
0: Questo brano fa parte di un progetto più ampio, cioè nel senso uscirai singolo dopo singolo, o hai in mente di fare un EP?
1: Al momento sì, anche se devo dire che i brani che ho nel cassetto sono veramente tanti, e quindi credo che molto presto arriverà anche un EP.
0: Bene.
1: Però al momento insomma il singolo è questo, e tra l'altro appunto ha questa caratteristica di essere molto ironico, perché adesso l'abbiamo presentato magari così seriamente, però in realtà è un brano che nasconde anche dell'ironia e sicuramente delle riflessioni.
0: Adesso andremo ad ascoltarlo. Tra l'altro, tornando alla chitarra, sulla copertina di Sopravvivenza appari tu con questa chitarra.
1: Sì.
0: Giusto, lo diciamo per i curiosi che magari adesso vanno a cercare i tuoi social, e allora diamo gli indirizzi per trovare Fabio Cardullo.
1: Allora, il mio sito è fabiocardullo.com e mi trovate su tutti i social, Facebook, YouTube, anche TikTok e Spotify a nome Fabio Cardullo, o comunque basta cercare Fabio Cardullo e Lampion Guitar e trovate tutto.
0: Fabio Cardullo, Sopravvivenza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Ora Musica.

Cecilia La Rosa con il suo nuovo singolo che è prodotto da Piero Cassano con gli arrangiamenti di Aki Antonio Kindamo, si chiama Più Forte di Te. Cecilia La Rosa che sta facendo grande esperienza, perché negli ultimi periodi ha aperto concerti di vari artisti, dai Mattia Bazzara ai Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Francesco Baccini e tanti altri ancora. Ora musica, anche oggi il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

la luna, anche oggi sorriso tra i brani ad alta rotazione della settimana qui a Ora Musica con questo singolo, adesso energia rock, perché c'è Angelo Ticli.

0: Angelo Ticli a Ora Musica, questo era il suo nuovo singolo She's My Fire.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: Cialin in arte L puntato. Il mare sta piangendo è il titolo del suo singolo. Tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Documento storico oggi è nell'angolo dei ricordi, perché qui parliamo di un super disco live e anche di un film. Ci sono i Blues Brothers

0: Green Onions, da Made in America, grande album live dei Blues Brothers. Abbiamo ripreso Cipolle Verdi, questo grande classico del blues nella versione appunto Blues Brothers. Domani niente angolo dei ricordi, perché c'è Ora Musica Weekend come ogni sabato e domenica, e i ricordi torneranno lunedì, eh. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gianluca Amoruso e il suo nuovo singolo Pura Così.
1: Non dormo più.

un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole infine.

16, 29 marzo è il titolo del nuovo singolo. Aura Musica tra le nostre novità. Spazio anche a Vincenzo Magliozzi. La sua canzone si chiama Primavera.

Vincenzo Magliozzi, infermiere napoletano con l'anima da poeta, quindi dalle corsie d'ospedale al palcoscenico, e Primavera è il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Magisi 22, la canzone si chiama

0: Sei casa, questo era il singolo firmato Magisi 22 tra le promozioni di Ora Musica.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Fare Tonight, The Flow, anche questa settimana qui a Ora Musica tra le nostre novità, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Oggi Angolo dei Ricordi dedicato a Patty Pravo, che sta girando l'Italia con il suo opera tour, ma torniamo nel 1978 quando cantava Un pensiero stupendo.

pensiero stupendo, canzone scritta da Ivano Fossati, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con la divina Patti Pravo, che è protagonista di questo nostro spazio, che tornerà, perché ogni giorno a quest'ora qui a Ora Musica ascoltiamo uno dei grandi classici che hanno fatto la storia della musica. Adesso torniamo invece alle nostre promozioni. Da Bologna c'è Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: ngwa se ba po.
1: Il sapore dell'Africa in questo brano che si chiama Cho Cho Cho ed è il nuovo singolo di Cha Sonia Bor, novità della scorsa settimana. Ora musica. Au revoir è invece il titolo del singolo di Angelica De Mondi.

0: sa cosa fai.
1: Angelica De Mondi ad alta rotazione con Au Revoir qui a Ora Musica. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Ombre riflesse ed è il singolo di Florenzia.

0: non esiste.
1: Florenzia con Ombre Riflesse, il nuovo singolo, oggi a completare la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana e quest'ora è il momento di Zona Rock, viaggiare un po' qua e un po' là nel mondo della musica pop rock che come al solito parte sempre allo stesso modo, così.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La frase Rock is Dead non è una notizia recente, ma è il titolo di una canzone dei Marilyn Manson del 1998 che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo, io sono Sergio che sulla nostra radio vi tiene compagnia ogni settimana con la passeggiatina qua e là tra il mondo della musica rock e pop rock, e ci siamo detti quest'oggi come disco di apertura di utilizzare proprio Rock is Dead dei Marilyn Manson. Se magari foste un po' in abbiocco e allora con Rock is Dead di Marilyn Manson ci si sveglia un po', non so il vostro umore, comunque a me ha dato un bel po' di carica. Tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme, insomma qua e là nel mondo della musica pop rock. Io subito, non voglio perdere tempo perché insomma poi il tempo con noi è tiranno, vi porto in giro per la musica nuova. Ci sono gli Imagine Dragons, Take Me to the Beach.

approva sempre quello che sono le canzoni degli Imagine Dragons, e che tra le altre cose ultimamente sono uscite anche con un nuovo album dal titolo Loom, che c'è stato anche il Loom Tour che ci ha visto anche protagonisti gli Imagine Dragons in quelle di Napoli e Padova. Tra un po', come facciamo sempre su Zona Rock, daremo un po' i contatti giusti per poter stare con noi. Se volete essere dei nostri durante questi 50 minuti insieme, ci sono vari modi come poterlo fare. Tra un po' io ve li ricordo, come faccio sempre in apertura. Gli Imagine Dragons, che tra le altre cose, oltre ad aver fatto il nuovo album, ad aver presentato il nuovo album, sono stati un po', insomma, in un periodo complicato, perché il batterista Daniel Plagesman è uscito un po' dalla band, quindi hanno dovuto rimpiazzare la batteria, che insomma in quello che è la musica rock e pop rock è una cosa relativamente importante. Bisogna avere un buon batterista per poter sfondare, e credo che loro insomma ce l'hanno fatta. Ancora con le di Zona Rock, perché accelero ancora una volta, perché adesso ci sono i mitici Linkin.

E quando dico che noi rocchettari stiamo tornando prepotentemente in quello che è la musica del momento, parlo anche di Damiano David, Talk to Me, con il featuring di Tila, Nile Rodgers, che insomma è una delle canzoni più ascoltate dell'ultimo periodo. Il nostro Damiano David sta facendo bene, ci piace tanto anche includerlo in quello che sono le playlist di Zona Rock. Mentre scorreva la musica, stavo dando un'occhiata un po' a una notizia che c'è su questo giornale online che parla di musica. È un trafiletto di un'intervista che è stata fatta recentemente a Damiano David riguardante un po' la rottura con i Maneskin. Vi leggo testualmente ciò che ha dichiarato: come sapete ho fatto parte di una delle band di maggior successo degli ultimi 10 anni. Il cantante dei Maneskin parla con un velo di nostalgia dicendo: la mia vita era incredibile, tutto andava velocissimo, era tutto così istintivo, tutto così rumoroso, e mi sono divertito tantissimo a farlo, fino a quando un giorno qualcosa si è rotto e ho deciso di dare una pausa e diventare insomma solista, che devo dire sta andando bene. No? 2-3 dischi di successo ci sono stati. Come faccio in apertura? Vi dicevo, vi do i contatti giusti: 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, che dovete andare sempre a visitare e scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi il sito anche del nostro appuntamento www.zonarock.net, nonché il social di Zona Rock. Dovete cercare semplicemente Free Zona Rock, questo è un modo per poter stare con noi. E insomma, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo, perché la cosa bella è questa: se voi ci taggate, noi vi ricondividiamo, e quindi, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Adesso sentite un po' che roba.

E io ve lo dico che le canzoni del momento prepotentemente si fanno avanti nelle classifiche, perché un altro esempio è questo di Sabrina Carpenter, pop rock un po' danzeggiante. Il singolo si intitola Tears, che è il nuovo lavoro di questa cantante, che esce dopo il singolo Man Child, che ha fatto discreto successo e che, tra le altre cose, dopo l'uscita di questo singolo Tears è stato lanciato anche il videoclip. Potete andarlo a vedere su YouTube, come vi dico sempre, se avete voglia di vedere i vostri cantanti preferiti, il canale YouTube è insomma un canale che ci offre tante. Io dico sempre di utilizzarlo per le cose un po' più vecchiotte, se magari vi va di andare a vedere, che ne so, un vecchio concerto di Vasco Rossi o magari degli U2, allora YouTube è uno di quei canali che ci può aiutare tanto. 375 873 2965. Saluto Antonio che ci scrive dalla Calabria, ha scritto buon rock a tutti. Noi ricambiamo come al solito con un buon rock anche a te. E come dicevo prima, il canale Instagram di Zona Rock serve più che altro per rimanere aggiornati sui nostri appuntamenti, ma anche perché a fine puntata andiamo un po' a pubblicare la copertina del giorno, che per oggi non ve la svelo, ve la svelo tra un po'. Intanto ci sono gli MGK, Miss Sunshine.

Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: La prima mezz'ora ce la siamo fatta fuori, giù con la seconda parte di Zona Rock, che vede protagonista la musica, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence.

0: Ed eccola qui la trisequenza di quest'oggi, i tre grandi successi uno dopo l'altro nella prima parte della seconda parte. In apertura diamo sempre più spazio a quello che è la musica anziché alle parole, la parte migliore di Zona Rock a mio avviso, e in questa sequenza abbiamo toccato tre decenni diversi: gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. E come dico sempre, aiutateci a stilare le playlist di Zona Rock, perché è possibile farlo scrivendo al nostro indirizzo email.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: www.zonarock.net, dove ci trovate il bottoncino podcast, ma anche ovviamente sulla nostra radio, prossima settimana puntuali più che mai. Il titolo, la copertina e il titolo della canzone che andremo a pubblicare sul nostro IG questa settimana è quella di Gigi Perez, Sailor Song. Quindi seguiteci sull'Instagram di Zona Rock con l'ID Free Zona Rock, e come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: con condanne per un totale di...
1: Per il dibattito.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, c'è un'oggi, dai, vortlano.

0: pubblicato nel 1972 su Philadelphia International Records. Questo Backstabbers è uno degli album più ascoltati, secondo me anche più belli, del gruppo di Philadelphia dei OJs, che conteneva due singoli veramente strepitosi. Uno lo abbiamo appena ascoltato, che è Backstabbers, e l'altro invece è Love Train, che sicuramente tutti quanti voi ricorderete. Questi sono pezzi riregistrati che hanno fatto un po' la storia del soul. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul.
2: My Rock and Soul.
0: My Rock and Soul presenti anche questa settimana insieme a voi Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi. Ben arrivati a tutti quanti voi. Staremo insieme, lo sapete, per circa 50 minuti ad ascoltare quella musica che ci piace tanto, che è un po' fatta di soul, di R&B, qualche volta anche di rock, ma quello melodico, per rimanere in un'atmosfera, insomma, adatta a quella del buon ascolto musicale. Cominciamo con gli Atlantic Star. Questo è un pezzo famosissimo del 1987, Always.

TLC, che non sono nient'altro che le iniziali di queste tre stupende ragazze statunitensi, per l'esattezza Tion, Lisa e Silly, che in qualche maniera formarono un gruppo nel 1991, ma il loro primo album uscì nel 1992, quindi un anno dopo, dell'etichetta La Phase. Quest'album molto ma molto bello, non fu tanto, diciamo così, quell'album di successo che si aspettavano. Il vero successo arrivò nel 1994, quando pubblicarono un altro album stupendo, che è Crazy Sexy Cool, da cui poi sono stati estratti parecchi successi come Waterfalls e Creep, che abbiamo appena ascoltato. My Rock and Soul, qui con voi Enrico Gallotta, Fabio De Vita e Franco Airi, per ascoltare ancora musica R&B, musica soul. Ma parlando di musica soul e di musica R&B, non possiamo non parlare dei Rufus e di Chaka Khan. Hanno cominciato insieme in un bel po' di tempo fa, nel 1978, poi, come succede di solito, qualcuno prende il volo, e in questo caso stiamo parlando di Chaka Khan, che comincia a incidere da sola e a fare cose strabilianti. Noi ci ascoltiamo, dice Chaka Khan, Stay.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: My Rock and Soul.
2: L'emozione della folla che esulta. L'emozione per un grande artista che si esibisce solo per te.
1: My Rock and Soul.
2: Dal vivo, direttamente dai più grandi palchi internazionali.
1: My Rock and Soul.
2: Gli artisti suonano a casa tua.

e sono sicuro che state ancora picchiettando sul volante, magari se siete alla guida, o sul tavolo se siete seduti a qualche parte, insomma, in qualche modo il ritmo vi ha sicuramente presi. Amy Winehouse, Mr. Magic dal vivo. Ogni tanto ci piace farvi ascoltare qualcosa dal vivo. Eravamo a Miami nel 2008. Throw the Smoke, Mr. Magic, Throw the Smoke. Dopo la grande Amy Winehouse, Anita Baker, un'altra grande della musica pop, in questo caso molto più pop che R&B o soul. Questa è Watch Your Sleep.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio.
0: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

Il grande Nicola Conte, bravissimo e veramente stupendo. La voce che l'accompagnava è ovviamente, insomma, quella di Brigitte Amoff, che in qualche maniera abbiamo imparato a conoscere. Siete sempre su My Rock and Soul, il vostro programma preferito, ne sono sicuro. Questo è certo. Io sono Enrico Gallotta, Franco Airi è con me e anche Faber De Vita. Ovviamente 50 minuti di musica, stiamo cercando di farvi ascoltare quello che più ci piace della musica rock, soul, R&B, insomma un po' di tutto, quella che è la musica in generale, ma quella di un certo tipo. Abbiamo ascoltato Nicola Conte, invece questo lo avete sicuramente riconosciuto, avete ascoltato questa voce anche molto spesso negli Incognito. Lui è Blay, Got to Let Me Feeling Show.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. I'd bring you back if I
1: knew how. Emozionati ancora. Con il piacere della musica. My Rock and Soul.
2: My Rock and Soul, è arrivato il momento delle novità e Franco Airi, come al solito, ne sceglie qualcuna. In questo periodo non c'è tantissimo in circolazione, ma siamo riusciti a trovare, secondo noi, qualcosa che potrebbe essere interessante e magari anche per voi. Stiamo parlando di Paul Carrack, questa è l'ultima sua produzione, Precious Time.

Precious Time, Paul Carrack, novità qui a My Rock and Soul, scelta, possiamo dire scelta, selezionata, va, selezionata a Franco Airi, ma in qualche modo approvata un po' da tutti quanti noi, da me, da Faber e ovviamente anche da lui. A parte gli scherzi, My Rock and Soul, siete in compagnia di Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi, e continuiamo con la musica. Questa non è una novità, ma sicuramente una bellissima canzone che vale la pena farvi ascoltare e che in qualche maniera condividiamo con voi tantissime volte. Questa è Alicia Keys, qui Time Machine.

0: soul. Rock.
1: My rock and soul.
0: My rock and soul.
2: Stiamo parlando di un periodo molto bello della mia vita in cui Al Jarreau e George Benson mi accompagnavano quasi tutti i giorni. E di Al Jarreau quella che mi piaceva tantissimo era questa, Morning.

Coming al Jarro 1983, un periodo stupendo, ne parlavamo con Franco e con Faber, un periodo veramente molto bello sia anche dal punto di vista musicale. E siamo arrivati alla fine del nostro programma anche questa settimana, quindi a noi non resta che salutarci, ma vi diamo ovviamente appuntamento per la settimana prossima. Nel frattempo vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ascoltare ancora tanta bella musica. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao, un bacione a tutti.

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e Dintorni, sono Marco Telvais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, Dave Coates, Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo l'abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tig, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz. Grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno sciolilingua, in Hard Swing Traveling Man. Come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea e le sue bacchette, che danno il ritmo a tutto il trio. Con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, è del 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavori al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004 nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: Ladies and gentlemen. Oh my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Jazz Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: ¿Estáis escuchando? Just Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

Il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Justin, siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale.

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Ci siamo tutti, ragazzi? Io spero proprio di sì, anzi, magari qualcuno in più. Ciao a tutti, sono Marco Mari, eccomi qui, anche in questo venerdì, l'ultimo del mese di settembre, mamma mia. Abbiamo sperato tutti quanti che arrivasse l'autunno, avete capito, avete visto? L'autunno è arrivato, ci mancherebbe altro. E adesso tra un paio di settimane non piagnucolate perché non c'è più l'estate, perché non c'è più caldo, perché allora non va mica bene. Anzi, dobbiamo cominciare a pensare dal prossimo mese a Natale. Già già, perché poi si sa, in men che non si dica, arriveremo a Natale. Partiamo con l'Afro Time, dai! Sarete con me come sempre il venerdì fino alle 22, 21:02 minuti primi. Siamo rigorosamente in diretta.

0: Per quanto concerne l'Afro Time, quest'oggi ragazzi abbiamo scelto un pezzo per intenditori, uno di quei bei pezzi duri, roba da Cosmic, roba da Typhoon, roba da Pigalle, tutte discoteche che negli anni 70, 80 e anche 90 hanno praticamente colorato le notti di chi amava l'afro e dintorni, quindi l'afro, il funky, pezzi duri come questo, insomma musica poco commerciale.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70 noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

0: molto rilassante questa I Got My Nightlife, il primo dei due singoli degli anni 60, ma che 60, degli anni 70, all'interno del nostro Let the Music Play in Extended Version in compagnia di Marco Mali. Passiamo al secondo, che dite?
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80.
0: Anzi, siamo entrati direttamente negli anni 80.
1: Ma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mali.

Era il 1988 quando uno sconosciuto virtuoso della chitarra iberico, cioè spagnolo, si presentava al mondo della musica dance. Lui, vabbè, non aveva pensato ad un pezzo dance, però c'è arrivato perché insomma la ritmica c'era tutta. Stiamo parlando di Raul Orellana, ragazzi, quest'oggi lo abbiamo ritrovato con il suo brano d'esordio intitolato Chitarra. Passiamo ora al 1985, qui c'è Sandra con noi, la meravigliosa Sandra con Maria Magdalena.

ascoltando Let the Music Play in Extended Version come ogni venerdì in compagnia di Marco Mari. Per il momento stiamo percorrendo, quando sono le 21:32 minuti primi, la parte di questo programma dedicata agli anni 80. Nel 1985 questo oscuro personaggio, una vera e propria meteora, il cui nome è Misty Griffin, pensò bene di andare a recuperare un brano di Eddie Grant di 3 anni prima, quindi del 1982, e l'ha trasformato in versione dance. Stiamo parlando di Killer on the Rampage. Intanto, prima di arrivare all'house music e successivamente alla dance degli anni 90, abbiamo un altro pezzo degli anni 80 da regalarvi. Qui siamo nel 1989, una canzone che ha cambiato il mondo della dance. Stiamo parlando di Ride on Time, Black Box, Limoni, Davoli e Semplici, dalla Emilia Romagna.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this, this. Accantonata la Afro Music, con la quale apriamo sempre il nostro Let the Music Play, accantonata la disco degli anni 70 e la dance degli anni 80, eccoci arrivati nella parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha letteralmente stravolto il mondo della dance. Sì, bene o male, siamo nel periodo antecedente, volevo fare il figo ma non ci sono riuscito, siamo nel periodo immediatamente antecedente al pezzo di Black Box che abbiamo appena ascoltato. Allora, ecco la canzone che abbiamo scelto per quest'oggi. Non è proprio un house music, però era, questo era un trio di ragazze caraibiche che si facevano chiamare Jomanda, produzione statunitense estremamente raffinata. Vediamo se qualcuno di voi che in quel periodo lì c'era ed abbastanza grandicello per andare in discoteca

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E quando sono le 21 e 47 minuti primi, che significa che abbiamo a disposizione non più di 12 minuti e spiccioli, eccoci arrivati all'appuntamento con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Quindi vedremo se riusciamo a farci stare, sicuramente tre canzoni. Partiamo Made in Italy.

I Da Blitz come Vandana, come Blizzard, marchi di fabbrica di Giorgetto Prezioso, ragazzi, nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play in Extended Version. Direi che possiamo proseguire il nostro cammino. Ora tocca a Network. Qui sono andati a riprendere un successo degli anni 80, l'ennesima cover.

Send Me an Angel, la canzone di Network che abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti. Network, una formazione che ci ha regalato nei primi anni 90 tre pezzi, comunque tutti cover degli anni 80. Va bene ragazzi, un paio di minuti alla conclusione. Vediamo di chiudere in bellezza, come se in bellezza non fossimo stati fino adesso, però chiudiamo con i Venga Boys. Su questo pezzo, boom boom, Marco Mari vi ringrazia tutti per l'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo venerdì, il primo di ottobre, già rigorosamente in diretta.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Sono tornata. Sono tornata non solo fisicamente, ma al mio funky, soul e rhythm and blues. E voglio

immediatamente partire con un gruppo funk statunitense formatosi nel 1978 e che raggiunse l'apice della notorietà nei primissimi anni 80, gli Zapp and Roger, dove la Z è detta alla bolognese come lo era mio padre. Heartbreaker e Vai di pelle d'oca.

ragazzi, ma siamo pazzi, ma quanto mi piace questo pezzo. Dai primissimi anni 80 a novembre 2023, quando Bella Brown and the Jealous Lovers pubblicano Soul Club.

Mickey Smith è stato un musicista funk e un cantautore R&B e soul. Il suo singolo di successo è sicuramente Double Dutch Bass del 1981, ma questa sera vi ho portato la meno conosciuta, ma non meno bella, Yo-Yo Champ.

0: Angels.
1: Lo so, la prossima song la porto spesso, ma che ci posso fare se l'adoro? A tutto volume, Strategy, loro sono Archbell and Dress.

0: La potrei ascoltare in loop, cioè proprio non mi stanca mai, ma anno dopo anno, dopo anno, dopo anno. I Cameo si formano a New York nei primi anni 70 ed è assolutamente inutile dire che la loro musica è assolutamente funk e che io vi farò ascoltare assolutamente funk funk.
1: Captain, the transport is ready.
2: That's it. Lieutenant Morbid, what is the condition of the planet's surface?
3: It is difficult to be precise. However, my instruments indicate a condition of extreme rigor mortis spreading rapidly throughout the population. Highly illogical, Captain.
2: A bunch of stiffs, huh? Well, set coordinates for Chocolate City and have a landing party of 9 men beamed down immediately with phases set on funk funk.
3: Very well, Captain Smirk.

Murder on the Dance Floor era la disco del 2001 di Sophie Ellis Bextor. E saltiamo come i canguri al 2015, quando i Magic in Trees pubblicano un brano strumentale in stile funk e cinematic soul, Chupacabra.

Oogie Woogie è una famosa canzone disco del 1978, incisa dal gruppo americano Etes of Honey, presente anche nell'album del 2013 New Now That's Family Reunion Music, dal progetto musicale noto come The Family. Ascoltiamola.

È la volta di Teddy Pendergrass, conosciuto anche come Teddy P, TP o Teddy Bear. È stato un cantante, un paroliere, un compositore, un musicista e un produttore musicale. È morto all'età di 59 anni e ha fatto parte di diversi gruppi musicali quali Harold Melvin and the Blue Notes, The Cadillacs, i Mother Father Sister Brother. E questa sera ho scelto per voi un lentazzo dolce dolce come il miele, romantica me. Come Go With Me, la meravigliosa, la meraviglia, tutto della Philly Soul.

God Make Me Funky, erano gli Headhunters, che sono stati un gruppo jazz funk e fusion fondati dal tastierista e pianista jazz Herbie Hancock durante gli anni 70. Si cambia genere, a soli 29 anni muore Kate Barrow, che è stato un cantante e un cantatore di Chicago, noto soprattutto per essere il figlio dell'attivista e ministro per i diritti civili, il reverendo Willie Taplin Barrow. Ascoltiamo Kate con un suo successo del 1978, You Know You Want to Be Loved, Glicemia alle stelle.

con questo pezzo viene da ballare come ballavano le coriste di Barry White. Voglio chiudere la scaletta con un pezzo che ho portato recentemente, ma che è troppo bello, come del resto tutte le mie tracce, e mi soffia sulle unghie. Party is a groovy thing, loro sono i People's Choice.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart. World Music Night. In the control room.

0: va ahora en onda su Radio Tigulio.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4,
3: 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene

DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me.
3: Hitbox, Lift Me Up.
4: Adrenaline, Synthetic Dream.
5: Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy.

Frequency. Think Too Much su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
2: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Kraya, Home.
3: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, Lamented Hymn.
2: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The Wall.
4: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V. Tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
6: Nome?
7: Alex.
6: Cognome?
7: Sì, sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui, su Radio Tiguglio.
6: E il programma?
7: Troppo forti.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
8: Troppo forti.
9: Con Alex De Sì.
10: Ciao, sono Ilaria Guccini.
11: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
12: Big Ben.
10: Con la musica di Andrea Guccini.
11: Ti stavo aspettando.
12: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
3: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
5: Radeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Ryub. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeor con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio,
2: grandi emozioni musicali.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
3: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.